plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Ün plet. Dad André Pier. Ün plet ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siach ne stürdüm.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi man, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla, fammi il plagiar, e curce o drif la boccia, si disla da tagiar, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Er saira l'insch cun tretti, a bratsches cun Jon Gromt. Tuat in den jam fermetti, vargogna bain la giont. Sin quai Jon Gromt a svolva, disch, che asperst di qua?

Curde quinta quist fatz, tuot gisa missa rier, sco sciacque fus nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionun, dismencia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment ne

Fritz e ses Chan. Su in via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. «Sin quai dis Fritz be baia, e mein mes Chan a spass?» Quam tainta la satira. «Char Fritz, e quai nu crai, e vez des Chan ci stira, e mein a spass a tai.»

0: Las novitats der RTR.
1: Il Consell Nazional vuol reduzir ils obstacles per persunas cun impediments. Ella ha digidea d'ina nova legge d'inclusiun. Il Consell de Suntuns vuol stiaffir in fond per rauba d'armament supplementare dell'armada. El vuol dentan augmentar pli pauc ferm la taglia sin la pli velur. Ed oz pon in ziudair in dis sulle liv en las vals poi per parte vair banks da cair auta locals. Como trais las temas chopinau per vus oz, las sis, Mio nome è Olivia Christen, bien-di, abitios essas della partida. Persunas cun impediments doain venir integradas meglier in Svizra. Sae qua nel sector del lavur, dell'abitaru, era dal temp liber. Il Consell Nazional ha digidie cun 112 contra 80 vurs alla nova legge di inclusion, qua è la contraproposta indirecta all'iniziativa di inclusion. L'iniziativa di inclusion inoltrada da organizzazioni per persunas cun impediments pretenda da rinforzare l'egualità in tutti i sector della vita. Il Consell Federal vuole integrare il diavis delle iniziantes e delle iniziantes in la legge di inclusione. L'iniziativa setzere recomanda nel Consiglio nazionale e nel Consiglio federale di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Consiglio del Centuns. Il Consiglio del Centuns vuol finanziare expenses d'armament supplementare per l'armada tranter autors o in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuali. Il Consiglio federale aveva proponito un aumento di 0,5 punti percentuali. Supplementare, dove il fondo d'armamento venire alimentato or del surplus di finanziazione ordinaria del budget federale. Il fondo ha tenor la veglia del Consiglio del Centuns a avere un volume di maximalmente 24 miliardi di francs e correre dal 2029 fino al 2045. Sco proxim sta il Consiglio Nazionale decider da vast da questa faccenda. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volono sottoscrivere oggi lur convegne da segirtat annunziata. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef da regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volono per questo incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU a declarare il biro della prima ministra danese. Details concreti da vart il contin della convegna da segirtat nan in Zang Beach pubblicia. Questa convegna doi garantir e defender la segirtat della Grönlanda ed dels Stadis Uniz. En il Stadis Uniz porten trais chasas da medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las na dascem bec pli rapportar or de la chasalva. Il scumon sa in schmanaccia per la libertà dallas medias e per il giornalism independent, han declara las chasas da medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declarato Trump che le tre chiese da media snaien a partire di immediato ne gin access pli alla chiesalva per qualche le derasien novitats fausses. Intanto mette la chiesalva su un agent channel online su il stream con il nome Trump TV an in sms plaids del presidente scuera exercizis del militar. Per la prima giada da più buono mancio un canton, sani gli Stati Uniti puspe furni armas alla Guatemala, qua ha comunicato il presidente del paese centralamericano Bernardo Arevalo. E si tratta di armas ed equipamenti in la valur di radont 5 milioni di dollari. Per esempio, armas automatiche, sbite granatas o era equipamento speciale per azioni di notte. Queste armi vogliono indovrare per il combattimento contro cartelli di droga e per proteggere la popolazione. Per via di un conflitto interno tra l'armada, gruppi di guerriglia sinistra e gruppi paramilitari di destra, avevano gli Stati Uniti interrotto le fornizioni d'armi nel 1977. Un commember dell'autorità di immigrazione americana di Spitavla ICE ha saetà la domenica in nome d'Austin e nel Stadio Federativo de Texas e Blesail. E si tratta di nome de 28 anni della Venezuela, ha comunicato l'avvocato dell'Umfremda a Cesundi una conferenza de medias. Commembers dell'autorità di immigrazione ICE hanno trasportato l'Um davanti all'ospitale in una prigione e qua malgrado che una balla sa anche dina in il dias dell'Umfremda. Ieri ha comunicato il Ministeri per la sicurezza interna che il stadio di Sanadà dell'Om sia stabile e che sia in arrest in finter sia repatriazione. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che in la critica tranta rauter per vide ses stil da manar, segnalisce d'esser pront per il dialog. En in a brev a las federazions comembras propone il tranta rauter in a consultazion per optimar process de decisions della Federazione Internazionale da Balapè. Alla radunanza del Cussel della FIFA, il 15 d'October, vuole il tranta rauter imnar propostas co integrar meglier las institutions della FIFA si va per iniziare iniziativas strategicas importantas. Infantino aveva avant curt faci naufragi con l'idea de voler vender cum parts de turniers della FIFA.
0: La meteo.
1: Oz pon ins giudair in dis sulle liv che per gronda part sarain en las vals poi avair lavant mes di banks da caier auta locals las temperaturas maximales en la region da cuira ter 20 grad sen sur selva tranter 15 e 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
0: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Pront per il dì.
2: Ja, a forse trovi un in caffè per proprio essere pronto per dire il microfono per voi, Anna Selina Quinter. A forse trovi un po' musica. Noi siamo giusti con una nuova romancia, quel gigante con Viviu. Ti avvisi in una buona chatta.

0: Dodis vergaula sisa e si al Teddy Swims con Lose Control. Dodis al dici dat canzuns che vengono di aprofin cantadas dad intelligenza artificiale fidies quai struspli su sta che dat canzuns che ensesets ansici autor a cantau a tutina ai la faccia de quella canzun in kins collegia cun quella canzun in altra. Se menza quai fat su sta alzon si attonta scotta la proxima Bobby Farrell part de Bonnie M cantau ad anton producent Frank Farian. Exact, scotter Milli Vanilli e partica sa forse lezzi storia basta in hit eisi tutina quai ei Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

0: salaris del budget federal. Persunas cun impediments duein venir integradas meglier en Svizra, saia quai nel sector del lavur, dell'abitar u era del temp liber. Il Consiglio Nazionale ha digea la nova legge d'inclusion, quella contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. Il Stadis Uniti, il Danimarca e la Grönlanda volen sottoscriver oz lur convegne da segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quai si incontrare in una cerimonia a lur della radunanza plenaria dell'ONU.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: Indi de gude dati oz perciai per gronda part dati sulei a quei cun ciel serain. Sulete mai nella val del rain de Quera, la Surselva, la Tumliasca, sai a javomies di a un ve en pauce gera. In bidi de tonpai a quei cun temperaturas de tocan 20 grads a Quera en Surselva dati denter 15 a Geniv grads ad elendia din alta 17 grads. Da sei continuesci due de maun cul sulei che dominescia la gevdia se forman lu neblas. In tic bis besses.
1: Dalla damaun alla saire.
3: Se weiss che vus ves di oz, en cas che vus ves es forse un problem tecnic, nos salits de caccia giden.
4: Gode nit amai a hufa knepf und kai köpf.
3: Mrein on un pau an a vos sin ir sera a tia che veniu requintau, bi che vus ses accompagnada nus, al microfon Anna Selina Quinter, ti avis limbi mardis. Mardis.

0: La canzone che mincina mincina che ha fatto in cuore del primo dit in conosce Fitchbein, Staying Alive dels Bee Gees. E venivano la siata dos dati.
1: RTL Impuls.
0: Cars, cacciadurs e cacciadures, co era quattro vus, ves giù quei discurs, quel che sauda più probabile evitir col patron del lavoro. Per quel vai oggi als Impuls, che vien dal manader de gestion del Parc de Natira Biosfera Valmüsteir, David Spindler.
2: Varamanc, bot nu ad a metter avant, cincin vien e dis, in settembre sun ja l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per esempio, con se presenter per una piazza da lavoro, a Turic per un'impresa più grande. Io credo che quel discorso con la partizione del personale fosse magari svelto a fin. In Grigion è quasi ater. In settembre dai 5.000 persone ci sono in vacanza e tutti hanno in cletta. In un stesso anno non c'è più dare un'impresa che non impiegasse ad una donna per cui ci potesse ben esserci quella e la loro forza ne ha in spranza. Ma io pretendo che non da enterprises in Grigion che non impiegassero ad incim per vice quella persona es ciacciadra o ciacciadra. In sé un disavantaggio magari grande. Quella persona ti manca minchon durante tre semnes in settembre. Se tu hai 14 impiegati ed es un ciacciadras, loro non gira blair in ti enterprise durante il settembre. I verrà da far con un'incletta subtile ma profonda. Per una tradizione ci dà da spiegare le nostre regioni alpine sono popolate. Vede star stut, che i capricorni rinomnati Gian e Giaccian da Grigion Vacanze non sono mai stati stut, che in settembre vengono c'è ci non è 5.000 grigionais in vacanze e su per le montagne in vezza des Zürichais. Ma es verrà un loro erda mücher in vezza da far spruchs da reclama.

0: Die Javon las siazinundas remonches. Ie quei moment, cu tots a totas rimnen en tegia, luculas historias del di vegnin recapituladas. Ad è quel momento che noi accompagniamo els ed elas a tutt'lein col di de caccia e staus. Nossa lids de caccia ad era Gabi de Gonde, per esempio, su un telefono da Lucas Lotz de Mustè, che è parte della concorrenza de caccia per la patente. A siu taur de dies, che la citau e venius celebraus. Gratulazione per te a preda in agada, ne vi?
1: Grazie.
0: Da schei allegra priu la cajun d'engrazia a salida.
1: Engrazia de las famiglias che ho venien en, san super con us, sage coi con visitas, con transport, coi propi bida se ve parta, coi proje de caccia dur, de natifana si bien con us. Coi è propi in vitems che nous ascien gudeen, che ho, per nous dati credio, not meia.
0: E magari dati è durante il salizio di caccia problemi con la tecnica che clicci a nos auditori buoni con sei.
2: Adela tutto il buon e aria buona svair e attento con la tecnica. La ci fai ora il buttons là su quel pultino.
0: Come veni dici là o il poliziste?
2: Cosa niente mai a huffa knepf un caicup.
0: Leo Duchin de Cernetz ed insomma an el a Gabi di Gonde pare giù leger ier sera.
2: 51 avalon.
0: Que vuol di che?
2: Cosa vuol dire che sono in vero barac?
0: Ieri in effetto del temps.
2: Cosa vuol dire che sono in vero... Questo è il meno scena, qui c'è una seconda cacciata, gattolesni per la medaglia da Fetaran. Questa quando l'hanno da grattolare, qua vuol dire che sono veli e disfiniti, c'è la donna Gabi. Non è spesso che c'è morto, non è spesso.
0: Cun continuons a caccia lu eins i biasso enter els gemuls a forza comune conscienza senza prendere un po' più pacific. Sente les dies weiss le buspei cautre nus la cajun denuncia la preda ni lu questa sera de setz telefonà da in a petarlada a scia repassar quei di.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cussel Nazional vuol riducir ils obstacles per persunas con impediments. La DDG ad una nova legge d'inclusion. Il Cussel Sintuns vuol schiaffir in fond per rauba d'armament supplementare dell'armada. El vuol dentan augmentar pli poc ferm la taglia sin la pli valur. Ed oz pon insiudair in dis sulle liv en certes regions poi per part avair banks da c'è rauta locals. Come trais dels temas cioè pino per vus oz la siat. Mio nome Olivia Christen, bien di abitius essas dalla partida. Persunas cun impediments duein venir integradas meglier en Svizra, saia quai nel sectur della lavur, dell'abitar u era del temp liber. Il Cussel Nazional a digie cun 112 contra 80 vux sa la nova legge d'inclusion, quai è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusion inoltrada d'organizzazions per persunas cun impediments pretenda de rinforzar l'egualità den tutti il sectur della vita. Il Cussel Federal vuol integrar il die Wies delas Iniziantes e dels Inizianz en la Lege d'Inclusion. L'iniziativa setze recomanda il Cussel Nazional ed il Cussel Federal de refusar. Il proiect Vasco Proxim en il Cussel dels Chiuntuns. La Ciombra Pitchna vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada 30 routers ur in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punts procentuals. Il Cussel Federal veva proponi in augment da 0,5 punts procentuals. Supplementar doa il fond d'armament venir alimenta or dal surplis de finanziazion ordinaris del budget federal. Il fond doa tenor la veglia del Cussel Stiantuns avair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr dal 2029 fin il 2045. Sco proxim sto il Cussel Nazional decider davart questa facenta. Ed ossa all'exterior. Il Stati Uniti, il Danimark e la Grönlanda volen sottoscrivere oz lur convegne de segirtat, annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volen per quais inscontrare ad una cerimonia a lur dall'ardunanza plenara dall'ONU, a declarare il biro della prima ministra danese. Details concrets da vart il contin della convegne de segirtat nan in Zang Beach publicia. Questa convegna doai garantire e defender la segirtat della Grönlanda e dels Stadis Units. En il Stadis Units porten trais chiasas de medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai che las nadascem bec pli rapportar or de la chiasalva. Il scumont sa in smanaccio per la libertà de las medias e per il giornalism independent han declara las chiasas de medias CNN, MS Now e Politico. Avant aveva declara Trump che las trais chiasas de medias nain a partir d'immediat ne din access pli a la chiasalva per quai che las dera Asien novitats fausses. Entante met la Chiasalver sur in agent channel online sur il stream con il nom Trump TV an in sms plätz del president sco era exercizis del militar. Per la prima giada da Pibunoma in Chun Canton, sa nel Stadis Uniz puspe furni armas alla Guatemala, quae ha comunicato il presidente del paese central american Bernardo Arrivalo. E sa tracte d'armas ed equipamento en la valur de radon 5 milions dollars, per exemple armas automaticas, bite granatas u era equipament special per acciuns de noche. Questas armas volen instuvrar per il combat contra cartels de drogas e per proteger la populazion. Per vid in conflict intern tranter l'armada, gruppas de guerrilla sanestras e gruppas paramilitares de dreccia veven il Stadis Uniz interrut las fornizions d'armas il 1977. In comember dell'autorità d'immigrazione americana di Spitaivla, ICE, a saeta la domenica sin in ad Austin, nel Stati Federativo de Texas, e blessa el. I se tracti di de 28 ans della Venezuela a comunicare l'advocata dell'umfrenda a cejundi na conferenza de medias. Comembers dell'autorità d'immigrazione ICE a in transporta l'um davanti all'ospitale in una prejune quai malgra chi na balla sa angadina en il dias dell'umfrenda. Era comunicare il ministeri per la segirtat interna che il stadi de sanedad de l'om saia stabil e che sa in arrest en finter sia repatriazion.
2: La meteo
1: Oggi poniamo in giudare in dis sulle liv che per grande parte se rein, ma in la val del rein de Cuire, in sur selva e la Tumliascia, ai lavant mezzi anche in Ziccia era. Le temperature maximali in la regione de Cuire sono 20 gradi, in sur selva 35 e 19 ed in legge di notte 37. Er il prossimo dis resti per grande parte sulle liv, le giv già se formano l'ora nivels in Zic, più spesso.
2: Vias e traffic.
1: La via sur Silvana in direzione della Pont Reichenau è bloccata, trentr Musti e sum Vic, la regione è in accident.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. RTR.
0: Dalla Damau, alla Saira.
3: Cun vergaula siat. Elles porten sie do els Kulms, elles san e esser mir de Transport per rauba, ad elles drovi per Tourism dum Viern ade de Stadt, las Pendiculares. Procuren den tonne per quitaus, a Bräuel per exempel, dat e de discutar cauter nus alla proxima mesura al microfon Anna Seline Quinter, die vis levus in Bimardis.

0: ha voce con viver che ho detto svergau la siat. Ciao capita con le spendicolare a Broi. La von bien in mind alla Vishnon che presentau lor plan de salvament per le spendicolare al Parlament in pacchet de git de 7 milioni di francs. Ma siamo ne decide il Parlament se la facente due i avon la popolazione a costati insomma con lezza. Ciao siamis a visions an ils de la Vishnon che de Broi per le spendicolare se tot fos possível.
1: Io già vi già son de git in a gondola che va tocca il Burleon e venda leo tocca no all'Alp de Do. E venite a tenere virt l'Alp de Do e un Tiron.
2: Ah, mio sì, mi fosse le spendicolare smassen la stat, a quem as tocca si sum, tocca si il fil, ad insieme fosse leo in ustruia con un bi panorama che insvesa intorno e intorno, ma qui insieme.
3: Quei che fosse to bien, si fosse in succera, de venda breil, direzze l'Alp de Do.
0: Ideas a siemis desi pai aplirs, model madem maini aini si va per la demanda scemase senza pendiculara, na.
2: Nus essen an disaiculus pendicularis quae sauda tirbroil.
1: Quae nies grom motor.
4: Es gehört dazu, also der Nies ist sicher nicht ohne Briegels, also ist sicher nicht, steht nicht allein.
5: Quae in Puzzle, in a parte de quae Puzzle, cadesna ven, che fos don.
6: E per il pieval, che non senti contatto con altri leut, also io qui c'ho anche trovi.
7: E tante abitazioni di vacanze, a tutte le leut che vengono a scuola, io ho sentito il tema che qui, ma, dall'aua giù tutto.
0: Al plan de salvament per le spendicolare de Breuil facente bum alla popolazione, ma ben è experts. C'è che l'edz dien, udisca o tenusa un avon la mesa.

0: Musica per enchever el di myself de la Stephanie Heinzmann a dus dati novitats con Olivia Christen.
1: Il Cusser als Chantuns vuol finanziare expenses d'armament supplementares per l'armada tranter auters urinaugment dalla taglia sin

0: nia a l'ur de la radunanza plenara de l'ONU.
1: La meteo.
2: Presentada la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: Oggi dati per grande parte su lei, con il Rhein, su l'Etemen e la Val del Rhein, de Quere, la Surselva, la Tumliasca, sai, a vomis di un ve in pauce guerra. In bidi de ton, con temperature de tocan 20 grazie a Quere, e la Surselva dati denter 15 a Geniv grazie, a dell'Engia di Nalta 17 grazie. Adesso continuesci lu e de mon, col su lei che dominesce la Gievgia, dati lu in tic autraura, lu se formen nebles in tic Bisch besses.
1: Vias e traffic.
2: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
3: La via sur Silvana in direzione la Pon e Rechenau è bloccata dentro Mustè a Sumvich. La regione è in accident. Mai conquitau ad in Bimardis.

Catapultau in a vos nus els ons ochonta a Hakun. Take on me. Siat correctes pae siat bons quella bilancia in cus per toni ragazzi ed exacton drovi e oz per forse ometter imper de plivitir. El qui crisis ci sa forse qui tonge e tocca nella runda finale lo spiciasen lu onine gaccien

0: La Astrid Alexandra con ti. Allo essnus prontas per Kikrisis.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Ad oggi nus per la seconda gabbia di a quei a Wollishofen a Toni Ragazzi. Biendi.
3: Bondè, Anna, bondè a coisa.
0: In ca a la domaun per regla in deg rituale von el. Requintoi.
3: E che io sei la vince te faccio smit in ora a me a fin dus ore scivin a pe. Ma tu sei la domanda bot che è tip top. Tramp rein vignet per la sera, tramp la cinque la sette.
0: Si cerca 5 km, vedi? 5
3: km, io c'è 5 fin 7.
0: Buon mal.
3: Che è un po', ma basta.
0: Che quel spazio?
3: Uscirei circa 300 km al mese.
0: C'è in quel spazio, sono rimnai, entra in frin mese, niente frin di. Di in zecchi te fa, credentun. Cioè, 8 belli, 10 belli. Tutti in pau auto, ma se non si fa, lui c'è un gaccio un chilometro sulla domanda, lui
3: è un gimnasio. Sul 10.000 vai a mince di.
0: Jetzt è fede bene.
3: Già, mince di.
0: Quei demoni in credo spaus.
3: Perché è rank, si deo è rank, a vedere a pe.
4: Io sono fai di varga curante a zon demoni. Cui auto. Vigi, Toni.
3: Tip top, dovendo la garage.
0: Vedi, lui tangi buppels 10.000 pass. Cui auto. Già, amici, oggi hai buttato un giro un peri, per questa sera?
3: Per questa sera, oggi vieni questa sera, tanto la cinque la sette.
0: A tanza vedi durante il che resiste un giro di rimna a 100 km, che vai esperto.
3: Ja, ja.
0: Rimna a 100 punkt, jetzt wusste ich nicht mehr. Oggi du warst noch siat, per fall pass, muss essen suscht das pass, alle proxima Runde.
3: Ja.
0: Wir reinsen sich gut gertedja. La Georgina, weiss dir die, letzte, hai oggi auch per Kontrolle, che kommandi tot gest.
4: Bien klitsch, Toni.
0: Allo schön, dass ich liebe.
3: Grazie,
0: ja. Keine Surprise. Ti
3: vedo
0: in bien klitsch. Grazie. Oggi wann schon Partie der Populare Schweizer venire fondata.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Und da können finde ich an kurz ja und schön dies.
3: Na.
4: Verliu.
0: Ein Liter Benzin kostet aktuell in Medien Schweizer Wagen 2 Francs.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Similio a Johnny Blaze en due sorts de maroons.
3: Ja.
4: Verliu.
0: En maroons ai de pli Vitamin C che en Maila.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Al capitani del club de hockey de Tavau a nom de pi un Enzo Corvi.
3: Na.
4: Korrekt.
0: La fiesta d'Octobre a Minca a Liuk un palacena vlaga.
3: Na.
4: Korrekt.
0: In a Zecha ai alla botanica in Frech.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Granit Xhaka gioca attualmente in Ballapeuter Bayer Leverkusen.
3: Na.
4: Korrekt.
0: Verliebt, verloren, vergessen, verzeihen eine Canzone de Wolfgang Petri.
3: Oh, na.
4: Verliebt.
0: Al Piz Linard e Pialskal Piz Morteratsch.
3: Ja.
4: Verliebt. Ah, Linard 3.400, Raps, el Morteratsch 3.700.
3: Oi.
4: Ah, ja, das ist Toni Ragazzi, sei ein Fan der Schlager. Na?
3: Na,
4: Toni, hai, vien stretch?
3: Vien stretch,
4: ja.
3: Va bene, ci è 6 o 7.
4: Ecco, ho sta domanda, ha? E va un cienon, sto che la fin di on?
0: Cendis.
4: Ja, cendis, c'è va di cienon, si è cendis. Toni, exact set?
0: Exact set?
3: Ich
4: habe ja zwei
0: Jahre gekannt.
4: Ah,
0: ich habe es auch. Wir sind
4: tot,
0: und dreht. Und dann continuierst du in diesem Fall. Grazie.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Eric Clapton, Change the World. Pendi Cularas, anemi da un Paul Moon, avem cinciau caus fente la siata de quelles de Breuil, neu cal Parlament decide mesiamna schal plan de salvament due I avon al Pievel. Mareno sin in autra situaziun, quella a fidat sil crab de Flem, ins pudest rciar lau chi sed in a situaziun de win-win. La nova pendiculara transportesce la stat lac del menagi d'Alb, a spera se turistes a turists. Denton del tot, pari a un bode funcziona. A scioglie di Roman Niederberger al Cautegia, per esempio.
1: La concessione è corrida giù, noi andremo a una pendicolare di 6 trasportanti a slaccio, ma per cui se fosse stato, da più leva non sbo. Non è mai giù il giovis, da se ve trasportassi da più hosps, ne vede più leuzi, che quei leva non sbo, noi leva l'al per noi, e la famiglia vuole l'al per els, bo, la famiglia è interessata da dia d'alba ad essere ustiers per il neo. E se vuole per tirare vacche, avere l'al per se sezzi.
0: Guido Castide, la superstanza comunale de Flem, ha capienza per la sfida con i turisti.
2: La Jout va naturalmente in stalla. Molte ne in stalla, mi ha asco che molte in giro. E qua è naturalmente causa che è un po' grado di legge per il spurs. Ma qua è un'esperienza che non ha fatto questa stata. Ausstuendlo Cesar und Zemmen, da diskutat alles Gausses.
0: E Roman Niederberger weise quae schei a Diskurs ad Importanz ad in Stoppi esser a Werts pels Besinns del vis-a-vis. Scho quae reste pae propi in a Situation ca Tourism ad Agricultura san profitanibo si vengen da s'accorda jetz vegn amper a s'mussan. Ados dati nova musica Jemais de Joseph Camel a Vita.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Consiglio nazionale vuol ridurre gli ostacoli per persone con impediments e la idea di una nuova legge di inclusione. Il Consiglio di Centuns vuol stiafire in fondo per rauba d'armamento supplementare dell'Armada e vuol tentare aumentare più poco ferm la taglia sin la più valore. E dopo per insiudare in disso le live in certe regioni poi per parte a varie banche da cagliare auto locali. Come tra i temi, ci appena per voi oggi, la Zoc, mio nome è Olivia Creston, vieni a Bicciusessa dalla partita. Persone con impediments devono venire integrate meglio in Svizzera, sia qua nel settore del lavoro, dell'abitare o era del tempo libero. Il Consiglio nazionale ha detto già con 112 contro 100 voci la nuova legge di inclusione, quella controproposta indiretta all'iniziativa di inclusione. L'iniziativa di inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretende di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Consiglio federale vuole integrare il delle iniziante e delle iniziante in una legge di inclusione. L'iniziativa SETS raccomanda il Consiglio nazionale e il Consiglio federale da rifusare. Il progetto Vosco Proxim è il Consiglio del Centuns. La Chambra Pitchna vuol finanziare expenses d'armamento supplementare per l'Armada Trant Rauter sur in augment della taglia sin la pli valur per 0,2 punti percentuals. Il Consiglio federale aveva proponi in augment da 0,5 punti percentuals. Supplementare doa il fondo d'armamento venir alimenta or del surplis de finanziazione ordinars del budget federal. Il fondo doa tenor la veglia del Consiglio Centuns avair in volumen de maximal main 24 miliardas francs e correr del 2029 fin il 2045. Sco proxim sto il Consiglio Nazionale decider da vart questa facenta. Ed ossa l'exterior. Il Stati Uniti, il Danimark e la Grönlanda vollen sottoscrivere oggi lur convegne da sedirtat, annunziata il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danese Mette Frederiksen ed il chef della regenza grönlandese Jens Fredrik Nielsen vollen per quais incontrare ad una cerimonia all'ur della radunanza plenaria dell'ONU, a declarare il bureau della prima ministra danese. Details concreti da vart il contenuto della convegne da sedirtat nan in Zag Bec pubblicia. Questa convegna doa garantir e defender la sedirtà della Grönlanda e dals Stadis Uniz. En il Stadis Uniz portan trais chiases da medias plant contra la regenza del presidente americano Donald Trump per quai quellas nadastium bitchpli rapportar or dalla chiasalva. Il scumont sae in a schmanaccia per la libertà delas medias e per il giornalismo indipendent, han declaralas chiases da medias CNN, MS Now e Politico. Avant ve declara Trump che las trais chiases da medias nain a partir di immediat ne din access pli alla chiasalva per quai quellas derasien novitats fausas. Intanto mette la chiasavla alva surinagen canal online sur il stream con il nom Trump TV an in sms plaetz del president sco era exercizis del militar. Per l'imprima giada de più buona mancia un cantonza nel Stati Uniti puspe furni armas alla Guatemala, qui a comunica il presidente del paese centralamericano Bernardo Arevalo. I se tratti d'armas e di equipamento nella valore di radont 5 milioni di dollari. Per esempio, armas automatiche, sbite granatas e di equipamento speciale per azioni de noc. Queste armas vogliono insduvrar per il combat contro cartels de drogas e per proteggere la popolazione. Per vedere un conflitto interno tra l'armada, gruppi di guerriglia sinistra e gruppi paramilitari da destra, avevano gli Stati Uniti interrotto le fornizioni d'armi il 1977. In comembro dell'autorità di immigrazione americana di Spitaivla ICE a saeta la domenica sin in ad Austin nel stadio federativo de Texas e Blesael. E se tratta di nom de 28 anni della Venezuela a comunicia l'advocato dell'umfrenda a cejun di una conferenza da medias. Comembro dell'autorità di immigrazione ICE a in transporta l'um da vende l'ospitale in una prejun e qua e malgrà che in balla sai angadina en il dias dell'umfrenda. Ira comunica c'è il Ministeri per la Sicurezza Interna che il stadio di Sanadà dell'Om sia stabile e che sia in arresto in finta sia ripatriazione.
2: La meteo.
1: Oggi possiamo aiutare in disso le liv che per grande parte sono rein, ma in la val del rein de Cuira, in sur selva ed in la tumliascia ai lavandmezzi anche in sicca iera. Le temperature maximali sono in la regione de Cuira tra 20 gradi, in sur selva tra 15 ed 19 ed in l'engi di notte tra 17 gradi. Ed il prossimo dis resti per grande parte sulle liv, le giovge si formano loro nivelli in sicca più spess.
2: Vias e traffic.
1: In la via Sur Silvana dat impediments del traffic tranter Muschli e Sumvic, quai in oma duas direcziuns la ragion è in accident.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Brand per il di.
3: Piz, che resta non zentra biarsons e l'ureia. Ni ecken zu uns bi aktuales. Quae datico per vus per les ureies la proxima ura al microfon Anna Selina Quinter. Anchevin denton cun ina remoncia quei ai las liriques anales cun la claf in bi merdis
4: Gola la daul, senza ricchette, sales propellers, mocco mio ciao, io vai per giau, in castillo, clavau, ni jeans, un frendes, catide, mi prendes, tot.

0: Olivia Dean con So Easy, propi ina che fa, yeah, a mi è sentic andamen quella quell'atmosfera ed la demon de venir non avon de venir plonziu el di fors fine andamen avusen si c'hai musica sveia de regordiences dins a magari è vide vacanzas actualmen quels ca am vacanzas in pitos se ne usi el zauz vide le giassin si c'hai basta la proxima letze catapultation a vostra la stat el escaliras in a sere calda ce ne in a taverna a die individuis o de nias public
1: RTR Mia canzone preferita.
2: Io sono Beatrix, sono Salok, che si da sé in te suoni, ma conosci il tutto. E già visto la canzone da Nana Muscoli, Weiße Rosen aus Athen, che la moda mi ha piaciuto in bagno. E già visto un bel di tutto che si conosce a me, ad ogni genere la canzone.

0: cun nova musica di Nico Santos, Why Don't You Stay, eis venu venche quattro vergaulas och del sempre verde dots, quel è in che stat e les ureies.
1: RTR, quai è il sempre verde del dì?
0: E dat canzuns, cin stamo udi el titel ad insagia la melodia della canzone El Ciao, magari venis due bupli o con quella. Sei va vus sco mi, lu fan su andons titels exact, quei effect vus verliebt, verloren, vergessen, verzein, weiss der Geier, ni è Wahnsinn. Tot canzuns de Wolfgang Petri, che festivesce oz, siu si attonta ciunavel anniversari. Bratschelets d'amicizia, camiges de quaders, cavels liungs, a schnutz, a schen conoscevins el, als ons 890, cu la dius es grand success. Vala a un oz, sco in del spien conoscenz cantadurs de Schlager Tudest, l'altro fin di amna a die ele pi gronda fiasta de Schlager co el cantun liug la Schlager parade. Adios non si dire che quella canzun che lu che quella canzone che noi sentiamo è l'uda di tutti i si dir per poi in ogni l'altra gà. Per già venire te, se il gusto poi Wolfgang Petri con Wahnsinn.

0: Il Stadis Uniz, il Danimarca e la Grönlanda volon sottoscriver oz lur convegnida segirtat annunziada. Il presidente americano Donald Trump, la prima ministra danaisa Mette Frederiksen ed il chef de regenza grönlandais Jens Fredrik Nielsen volon per quai s'incontrar ad una cerimonia a lur della radunanza plenara dall'ONU.
1: La meteo presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
2: Oggi dati per gronda part su lei con ciel serrain el grigiun sull'etma nella val del Rhein de Quera, la Surselva, la Tumliasca, Sion e Evomis di ve un pau neblas. In bidi de ton paia con temperaturas de tocan 20 grazie Quera e la Surselva dati d'entre 15 a Geniv graz e dell'engia di nauta vegni tocan 17 graz. Ad se continuesci lu edemon con bia su lei le givgia se forman lu neblas pi spesses.
3: Vias e traffic.
1: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
2: Si la vaia sur Silvana dati impediments de traffic dentro Musté e Sunvic, quai en omis duas direcziuns, la regione ai in accident. Mai conquitau ad imbi mardis. Quella Katy Perry con Watch It Burn.

0: Tgei ei per vus la pi biala remur en summa. Ei dat si dir imper che gessen quella cau. A Schiers ei la fin d'amna vergada, la pi veia locomotiva de vapur della via Fieretica, la Rezia In, che è venuta restaurata da voi 12 anni, poi è venuta reinaugurata. Il progetto è venuto iniziato dal Club Melia 1289, che restaurerà differenti vagoni e locomotive da Trenz. Il presidente Freddy Pfister si ricorda in che stand che la Rezia In era quella sorpresa.
1: Il stadio era opticamente tutto in ordine, ma aveva problemi con la ruina. E che cosa sono problemi? Se non si può fare svelto in Svizzera, proprio trovare manche rems dell'Inghilterra, ci sei manche scuse di lavoro. E uscire la logistica è tutto complicato, ma per il lavoro è fatto la via Fieretica di Sves. Noi siamo in prima linea responsabili per la finanziazione della restaurazione.
0: Tod en tod aque custau bunumen in milione miez francs. En dus ons veven els rimnau 950 mili francs, a suentrin secund appell en luon 30 mili francs de plivini vitir. Que quae a funzionau a sci bain, fa plager.
1: Nos vevens un bum vent, god era fitch impressionanti, dera donaturs da 17 nazions.
0: La Rezia In, schula poi a puspoi a terlige en in niev vischiu, se mette sin viadi saile denton pel moment en bo, per quel prigel de fiuc scamonda locomotives de vapur. Ci che volos a forse marà co quella locomotive veso, figiai in clic sin rtr.ch e est au de vese ir el telesguard.

En 13 minutes eisi las novcau sinondas remontes. El vai ina figura scurila, en se setz ina tragica steinspapidi, ad ella dau su comeback ad epuspech daus in tribuna. Al rapper Haftbefehl ni esch cala propinum aikut anhan. Dau in Konzert de Frankfurt Cadenton kutz au pi kurz gepreview a Haftbefehl a quasi sviu presenta nuot tot per Sulz. Muse con schliet ki va pi probabel kun al rapper al motiv siu consum de drogas per quei portele in a maschere kuvira sur tot siu nascai del tot empaia per vedel consum. En schedin cas, per quels gen conoscen forse un bo, sai au cusea la documentazione Babo, che tracta exact quoi. Cosu consuma fac un paiel ad sci bia. La docu a egudinia premis, venido al 2021, dati per esempio sin Netflix, a Moton, e vai amici cas sot la pial, a muassa c'è che esser prominenz sa fa cun ins de consum, sa fa cun persunas et e surtut cu las persunas entuen. Checa quella docu a e fac, puspe dau attenziun et musica, bo musica de Haftbefehl, momento din autra.

ina che procura stedimein per novs hits la Sabrina Carpenter con Taste. Ostati ina oder quajon da es dis The Art of Letting Go.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'avenir stel Cussel federal esser pli transparents ter il diever del dreg d'urgenza. Ed il Cussel nazional vol riducir ils obstacles per persunas cun impediments. Comod us els temas oz, las nov, miu nome Olivia Christen, biendi. Il Cussel federal sto en l'avenir declarar meglier de co che il fa diever del dreg d'urgenza e decide mesiras sco per exempel durant la pandemia da Covid-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suentri Cussel Ciantun, zaire Cussel nazional approva senza opposizione il proiect della Commission delle Instituzioni Politiche della Ciombra Pitschna. Se il Cussel federal decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza sto el mussare in un rapport che las condizioni legales en adempliedes ed el sto era explicar las consequenzas per ils drets fundamentals. La facenta è pronta per las votaziuns finales. Persunas cun impediments doen venir integradas meglier en Svizra, saia quai en il sector della lavur, dell'abitar, uera del temp liber. Il Cussel nazional ha dit che, cun 112 contro 80 vuschs, alla nova legge d'inclusion. Quella è la contraproposta indirecta all'iniziativa d'inclusion. L'iniziativa d'inclusione inoltrata da organizzazioni per persone con impediments pretenda di rinforzare l'egualità in tutti i settori della vita. Il Cussel federal vuole integrare il divieto delle iniziante e delle iniziante in la legge d'inclusione. L'iniziativa stessa raccomanda il Cussel nazional e il Cussel federal di rifusare. Il progetto Vasco Proxim è nel Cussel dels Chantuns. Ed us all'exterior. In Stati Uniti portano 3 chiasas da medias plant contro la regenza del presidente americano Donald Trump per quei che elas nadasci un bec pli rapportar or dalla chiasalva. Il scumont sa in smanaccia per la libertà delle medias e per il giornalismo indipendente han declara las chiasas da medias CNN, MS Now e Politico. Avant ve declara Trump che las 3 chiasas da medias nain a partir d'immediat na gin access pli alla chiasalva per quei che las derasien novitats fausas. En il Giappone sono morte almeno 4 persone per via di un typhoon. 6 persone sono anche sparidas in la regione di Tokyo a comunicare le emettur di televisione giapponese NHK. Ben splendore il sole in tante puspemble le regioni, però è il fons l'omia tras la pliev di intensiva uscì a regi il privo d'ulteriore spuvedicis. Il 25 typhoon di questa stagione ha procurato in las prefecturas vicinas de Tokyo per sbuvedicis ed inundaciuns.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair in dis sulle liv che per gronda part serain mo in la val del Rhein da Coira en sur selve den la Tumliascia ai lavant mezzdì anche in zic ciaiera las temperaturas maximales en la region da Coira ter 20 grad en sur selva trantr 15 ed 19 ed en lenge di notte ter 17 grad.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via sur Silvana, dati impediments del traffic, trantr Mustè e Sumvic, quai in nome duas direcziuns, la ragion è in accidents.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattais in rtr.ch. RTR. Dalla damau, alla saia.
2: Vergau las novs in undas romanches. Els 22 de setembre, di el calendar, que monta è, mopli 100 dis, quatsa que on. An temps aspert, ecau, e nos emissiun. La proxima mesura asce on un cupignà, miu nom Anna Selina Quinter, gevis la vus in PD.

0: Als 22 de September, die de Fiesta e per instar el mundo balapoi Ronaldo festivescio ziutschun contav l'anniversari, ma forse è bo, perché nasciuse il par al 8 de September, a genitur sanda ton stumida al datum de nascienza per evitar para in castig. Basta. Amici, cas gratulà a scenus oz a Rosita Darmscorai de Domet, ca oz o Ciontons, Barblina Gros de Valciava, ca festivescel o Ciontoc avel anniversari, Navontons festivescel la Maria Locher a Cazes, a Alumbrain dati oz fiasta de Navonte Traisons per Silvia Arquish. Divisel tot mo il meier per vies di special, a surtot buona sanedat a forse suve e vus den se ci caots anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gelus vai telefonar na venda dos per regalar insieme con moi a vos cars, a vossas caras, la cupina, la scadiola de DRTR 0800 20 30 0800 20 30. Io slegge il fitch de far con un sacci insieme in plagi.

0: quart vargaulas novais e vegniu a nus a stein gratulaos et in jubilar ca a anniversari ozzels 22 de settembre per quai gen bien di a Fedri Hefner.
1: Bun di.
0: Ci a ozz anniversari e ci van als divis sa la cupina.
1: El es gratular a nos char fill a Laurin per se sai de javel anniversari til jevujar tot il bun in postizion dai fortuna e ce les esser o shim benedì in avanto shim benedì sco finossa.
0: Se dice già interessante vi dicina non c'è per plan sie nel temps de sortida.
1: Precis, la sortida es osa naturalmente sta davant porta, ma sto il dir la gioventù, ma almeno i nostri figli, quello non è, quello non tira da voi, se sbaglio, perché c'è, non è più questa della sortita, e hai, il piglio mi c'è tanta parte, ma non è solo qua che ci è più importante.
0: A scopo, è qui già una flotta posizione, lui.
1: Ma è una flotta posizione, in posticcio la borsa non viene svedata, se è quella da bat.
0: A te hai avuto fatto un squittaus.
1: Precis, sì, precis.
0: Che fa Laurin Schock?
1: Laurin è da specuata ronz all'Accademia in Giadina a Sametan, ha fatto 3 anni pre-gimnasi, ora facciamo 3 anni gimnasi, ed è durante l'Efnestal a Sametan, quasi una flotta sport. Il mercoledì sera arriva la casa e va a giovice per un'ora, il venerdì fino a venerdì sera, fino a domenica sera, o lunedì per un'ora resta la casa.
0: Allora sai già che ci fa su enter?
1: No, il non è, il è in fici in buon scolar, in tutti i roms, ma in posto di lingue, il osa imprende la scuola mo spagnol, il ora, da dell'ora volontaria mangi imprende la mo ungarais, perché si sbazzegna era ungarais, e ad el fascinesce questa lingua, ci dice proprio totalmente differente da nostre lingue latine, ed el è l'andrevia da sinagen interesse di imprendere ungarais.
0: Poi senza mettere un chi va forse in direzione lungaz. Dati una fiasco?
1: Ma la punta cosa ci arriva più di man ci fa una domanda come mettere una piccina festina.
0: Forse in scuola?
1: Ma a scuola è neanche una sassi sancia l'anniversario, ma domani in famiglia fa una garantia ci piccini.
0: Si tratta in radio ci sa l'usani sil pitardossa.
1: Grazie.
0: Bien, noi tutti noi sveglio bugiando la cupina, grazie per il telefono. Ti vivo in tutto il bien, ti ne abbiamo la fiesta in quel caso di mano.
1: Grazie, Fitch.
0: Addio.
1: Addio.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch.
0: Se è vous les gratula ad un cittica anniversari oz, vais budiem fater Georgina Janki che supren lu cau diesco proxim, ne venda mesa lina vendu la emissione de gratulazions, nuca vus se vais angevijato del bien vos cars, vos scaras. Adela vendu minci moment cautrumai al studio, alumrainus coi continuesce cau sinossas ondas.

0: Foreigner con I Want to Know What Love Is. Al mardi sei in Chiaz, dominiau la prima parte de quella de Maun a Speranza e senza sevilentà pi grondas. Ter Georgina Janki, ton se venze di, che va con vus l'uvias pausa de mies di, veni un pau pi grop.
1: Anna, un pau pi grop è un dic dec hofli, nus gein oz è un scemmel a bless. Also bu directe ci ci prendint un ton plias ga in bucca quella expression, discutein sur l'under, den under a caladariva, a colla e propi arrivada in regiuns romanche, stune di epifec su entri in expression tudestia. A cei an animal, scol scemmel, ad a quals con in bless, pia quei tacal alfs, il frun propi de fa con quei schmaladi rispostas un passo entre les dies e les linguarias.
0: Allora, su entre les schmaladi vengi lu e un papi sonce dentro emissione, bo?
1: È il più importante sogno il mondo cattolico roman è Sigir Francesc d'Assisi staus, uon esi oggi c'è non che le morte con agit de differenti intelligenze artificiali a nostra emissione de religione vita a Creta faci un experiment realizzato in discorso fictif con Assisi. Quei sogno italiano che ha giù fundato i urtan dils franciscans scusas malvez co quei tunna con quei agit della IA tot quei lo center la sendisch.
0: Poi sta in buona compagnia e io prendo il cumiao Anasline Quintre sta da per vos al microfono. Ti vislon in bidi apprendi pacifiche.

Grazie a tutti, nuova mese, la meritata pausa fina, che ci lanciamo insieme e vi mesiamo tutti in noi che vi siete grati a noi di viaggi, vite l'uvrani, tutto specifico a casa, bi che noi stiamo venendo con voi, ni voi con noi, io sono Gheorghe Neianchi, a musicalmente, anche vince con una magari monumentale, altrimenti per me, Zureyes.

Bulla carta d'identità, nigins contracts e bul biglietto de treno, ni la poteca de viadi e bul triangolo de panna, ni la cinta de sagirtat, ed e bulla vignetta. Quei an qual proposta che è arrivata, ils de vos indis gis, tuttos massa nenza setze prau, qui esser pil pli obbligatori a communication si c'è. A scia chi è disa vinevon, la fantasia, o se un bonus. 4 minutos con quei hit che ho di zons. O chionta, alu giugainza, ozper, 110 francs. Quinto con bus.

0: Qui Easy Lover, el duet del Phil e del Philip. Phil Collins e Philip Bailey, Easy finiu con Easy in quarta volnes 10 uras per giuga.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: C'hai ancora in Corinza, c'hai sa zuppa de vos quals cavazzins.
3: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati in differentes grandezzas.
0: 0800 2130 se vos veis in idea, 110 francs dati del reminent vessi de Gartigia. 0800 2130. Ah, la slinge stata un stulides, nigin con X in idea, specienza non è in quella causa che è più pli obbligatoria, comunicasse ci c'è ed è data la propria le spi diverse grandezze, scia pulita. Dossa Scalini, da non dovevi proposta numerin che Gheorghina ci è leo. PNG?
4: Visse calcione.
0: Ah, ossa ci sei io. Ossa se scheo, ci è leo. Non so devono buvus. Ci è il telefono?
4: Arno Vis da Ciamfer.
0: Bingi Arno, vi da Ciam risponderà.
4: Ma non hai visto che il Cune vi ha detto il numero dell'auto?
0: No, ah, qual è proprio il bus della Iesta? Vesi in B il numero di auto?
4: Ma è da mangiare 4.000 calciose.
0: Sì, c'è. Ah, Arno. C'è savens obbligatori, il numero di auto è proprio obbligatori, questo deve essere forse in pin agit senza scia, questo savens buodina è più obbligatori. C'è chi dato quel che è, Arno? Il numero di auto è zibù. Pondrei in avanti, forse su Dinza, c'è cuore in aga.
4: Va bene.
0: Bel di, Arno, arrivai.
4: Bel di, arrivai, grazie.
0: Ah no, Marenza, da non dir che proposta numero 2 vien, c'è causa BNG.
5: Che Matilde, per un taglione, BNG.
0: BNG Matilda.
5: Io ho provo quel pass.
0: Il pass, la carta d'identità, venza, c'è un sile gesto. Se questo si capisce essere il pass, avrei il pass, è zibu, Matilda.
5: Ah, è zibu.
0: No, è zibu. In BG e Ion.
5: 10 milioni,
0: ciao.
5: Grazie.
0: Ma è scelto il pass, è il numero di auto, se lui si c'è. BNG.
6: C'è BNG, Gheorghine, che è Ernst.
0: BNG Ernst. Da Viadi?
6: Da Viadi, sì. Hai quel forza la giacca e il gilet di sigaretti?
0: Quella veste è non si nostra gesta, Ernst.
6: Ah, io avevo di però, da scavettino.
0: Ah, già, tutto in ordine, La vesta è son si nostra gesta.
6: Ah, è son si la gesta.
0: Dio biadi!
6: Grazie, ciao Gheorghina, ciao.
0: Mezza tre proposte, se proposte numero 4, che Gheorghina ci è leo.
7: Già, ben di, che è duf, da su rain.
0: Ben di, Melda.
7: Io dico, il spike per le rode degli auto.
0: Aha.
7: E quella stauzza qui credo obbligatoria, a brusso se credo bupli.
0: Poda, obbligatoria è giusto che buona, definitivo. Bus, ieri nega, questai o buo imelda, però sai c'è chi dat per vus. Perché il spike sei ziebo.
7: Ziebo, vieni.
0: Salut, vieni bene, trasco i margis. Stai bene.
7: Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Grazie. Ciao.
0: Ah, lui venza un in proposta che resta. Lui è il quintet Plains di Aieson. Se vediamo che la ciunavla ha portato la dreccia sligezione, c'è causa BNG.
8: BNG Gheorghina, che è Maria Vincente.
0: BNG Maria.
8: Io ti premisso di un auto. Oggi farò un
0: sligezione. E Aieson si non si esta.
8: Opa là!
0: Opa là!
8: Lui
0: no! Sì, esce giù quell'idea, buon bus, Maria!
8: Sì,
0: buon bus! Adesso lo diviso in BG e in altra. Sì, ma io stai bene, Maria? Allora, esi son, sacca di giugau per oz. Adesso è un giugenza per 120 francs. amarein nu che tut quei va a fini.
1: C'è Chauses.
2: Presentada Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Non mi sembra un gran spazio, visto le 10 e 12, udinze un da Cicecca, tutti fan, senza per proprio sapere da cosa.
1: E la stessa gute frog, mentre fu chliuf so clernt.
0: Also tutti sei surfaccia, aber in quei mun, in lur mun, fan tutti sei, a zwar el mun dil hockey singlatch. De c'è chi se tratta, scemo in ritual, se c'è per cui è tale nerva, ni scei a fa de plissen, udis un po' più tardi, avvamizzi.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'avenir stel Cussel federal esser pli transparents ter il diever del dreg d'urgenza. E ad opziuns de l'uffant del partenari doan esser pli simples e pli curtes. Como dus dels temas oz, las deis, miu nome Olivia Christen. Biendi. Il Cussel federal sto in l'avenir declarar meglier de co che el fa diever del dreg d'urgenza e decide mesira sco, per exempel, durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Cussel Sientun, zair il Cussel nazional approva senza opposizione il proiect de la Commission de las Instituziuns Politicas de la Ciombra Pitschna. Il Cussel federal decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza sto el musar in un rapport che las condiziuns legales ed adempliedes ed el sto explicar las consequenzas per ils drechts fundamentals. La facente pronta per las votaziuns finales. La procedura per adoptar il figliastro o la figliastra doa esser pli curta e simple che ozendi a decis il Cussel nazional. Il Cussel federal vuol levgiar l'adopzion de l'uffant del partenari quai per uffants che viven de pi lur nascientia cun lur genitur legal e cun in genitur de giavisch, in zwei datari il codes civil svizzer. Il Cussel Sientuns per contra vuol integrar l'adopzion de l'uffant del partenari en la revisione currenta del dreg de derivanza e della legge davart la medicina de reproduzione, per quai ha el decis de trametter la facente na vos al Cussel federal, ossa alla Ciombra Pitschna de novamain de decider en ciausa. La banca svizzera UBS è sa convenire con la procura pubblica del Pajais Bas in connex con i cas veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglar la procedura paia la UBS 5 milioni euro, quae la banca svizzera comunica. Con una procedura voleven insclerir se l'anteriore Credit Suisse AG in responsabilidad penala in connex con declarazioni dettaglia plains sbagls. Per tuciats in stats dodes anteriurs clients e clientas del Pajais Bas ils ons 2005 fin 2015. En il Giappun en mortes almain 4 persunas per via din taifun, 6 persunas sein anc sparides en la region de Tokyo a comunicale metur de televisiun giapponais NHK. Bain splendur il sulel entant puspe en bleres regiuns, però e il fons l'omia tras la plievge intensiva uscia regia il privel d'ulteriurs spuvadits. Il 25avel taifun de questa stagiuna procura en las prefectures vicines de Tokyo per spuvadits ed inundaziuns.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudair in dis sur relief, che per gronda parte Rhein, mo in la val del Rhein de Cuira, en sur selva e la tumliascia ai lavand mezzdi anche in sic ciaiera. Las temperaturas maximales en la region de Cuira ter 20 grads, en sur selva tranter 15 e 19 ed en legge di notte ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredes esi de dar special mein attenzione in direzione Sit tranter Landquarte Zitzersla ai in Vasch de Flurs in via. E con attenzione esi ultra da quai era da cerrar sin la via principale tranter Punta Raginia e la Mota la dati impediments de traffic per quai chi ha li quiz che in culazzo sin via.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: Il margis schnitzaus, la prima part dominada, spronza senza savilantà. Ter nus veni proximament un paupi grop. Nus gen oz e un schemmel bless. Also un bu direct zici. Prendin den ton plirasga en bocca. Quella expression da lenza vi colla an flau sia via en regiuns romanches. Tu ne pulit. Tu desch. Cecca animals an de fa con quei schmaladi. Totofli, a Sharmant Skodhin, di Gheorghine Anki, ciao, benvenuti, salut, mainza.

0: Anton, grad stai un quart per galas dies per enca vus anches un bustu savilanta. Menja oz, nidin ca fac vini vus granata, nidin ca schmaladeu ce calamo pudeu. Nus figeinus de quei cincent Anton Moser Londer.
1: Las linguarias ter RTR, cum Marietta ca Thomas.
0: Ciao, benvenuti Marietta.
2: Bienvenuti.
0: Oz discurrenza di gi scemmel bless cici. Cunz a fac de quai, ed è puspe un po' se calmaus, demandans forse de co grat scemmel bless in combinazion. Zanu è tot interessante.
2: Son semessa la cerca de declarazions et enflau vai o interessantes causes. Dentrauter, tir mes collegas da SRF di Nimondart. Interessante, oi già la derazazion de la moda de gi, in Romancia, se la fec, niuati de rasade in sua selva, de Elengedina, existe quella moda de di, e la regione centrale para el abo de desser de rasade.
0: Schemmel, a bless tu nos a mias ureias pife de tudest?
2: I ven schon del tudest. Denton è in liez territorio la derasazione propi, remarcabla. In Svizzera, oi la moda de di non ha demanda de rasade mo el sidost, poi a tirnu del regione, et el regione de Sargans. Lu, dato in grande largia, a quoi tocan al ur del territorio linguistico tudest il pli al vest, a Luxemburg, at la Belgia del ost, per leo anflins e quella moda de dicun schemal a bless.
0: Ad ei antir territori d'entren gins a piebu quai, d'entri Luxemburg, la Belgia di ost, di grigiun, jain pulite stiladas, quoi quai da declara?
2: I dat è mince cas nidinas cum provas per quella moda de di al territorio d'entren. Eventualmente era la moda de di è de rasada in quelles regions, ma quella oi de forton ida a pierder. In altra possibilitat oi che te ci ha portau e la directa moin di Luxemburg, respective de la Belgica o Tirnus, quoi sens deplorabile membro pli di exact.
0: Ossa, Marietta, in scema legge un animal alf, ad in bless eit, on scoiau sai in tackle alf sil fronde d'animals, mo?
2: Ja, yeah, exakt. Es ist bleibt schemel, a bless, se refreschen, en in prima linie d'animals alves, nika an parts alves, wie de dels, quals, wackes, tjeuns. Denor el vocabulare so silvan, seins schizun di schemel ad in a persona, kunke wels blans, forz pitosche din buap pign.
0: Es bleibt schotals, ein genuot naus, de kod uvrein zelo schemel a bless, per gi, kunze ci fasch frax.
2: Tenor il diotikon, il pendant del DRG della Svizzera Tudestia, era in Schimmel, pli Baul e la Svizzera Centrale in sinonim per Tapalori. Et Ebles era in Vira, a quien sa prodigist quels dus pleits alla finale tionsch in a selezion piuttosto casuale, el senda ja dicius quels dus pleits exemplari che moin per tut las possibles Viras.
0: O se dus pleits montan già pli o menz il medem, ni se menz si c'è fetch se maiont?
2: Quver, dus pleits che montan pli o menz il medem en in modo da di, quai dati an moins wert, per exempel i de Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, quae è una sola persona, ni se gira franc, mai e pli mai, ni e crux a travers. Tales combinazioni nomenins formulas tautologicas.
0: Formulas tautologicas, de co po mai hanno apriu gest animals de peil, clar?
2: Eventualmente se zuppen che da vos prejudizis, credientes blaues en connex con albinism, poi scelchir panedins pigments de color, ma quoi è moina supposizion nuot comprovau.
0: Ah, also, propi de gi de vos gi schimmel bless den se ci se zuppa in a pi vasta historia co quec ins ves schminau, grazie Marietta, che ti domognes tras quei gi, insomma, tras lema tocon las proximas linguarias senza stui gi schimmel bless, zici.

0: Da Piera e puspei la caccia da dominiasi nossa gesta da pradas lanciada chi che domogna jetz e schon in aga en in ravui magari exclusiv che hanno la chance da gudinia la patente da caccia 2027.
1: La preda presentata alla Banca Centonale Grigiuna gkb.ch
0: e a nossa gesta sempleina Cerva de sis, de doc, de dies, in qualche ora camuccia de cavreuls, col loncetni il furcetta, il gabler ed il spieser de quals cameun caneun. Cianin, che nous escien occupa oz, decide cici de vus, che a sitau setzni, che annuncia cici che a sitau a telefonescia us. Nulla cian ven, venci un trenta, nous ervin en quales secundas nossas lingias de telefono.

0: Ed è scalina, scalina, scalina. Vedi una fa ozza del prossimo giro che non si desidera di questa planida.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: E alla fortunata è la Cornelia Diaz González de Marmals. Bienvenuti, Cornelia.
2: Buongiorno.
0: Cleci da venire tras?
2: Ea.
0: Adosso la Cornelia annuncia il fra Riccardo e tutto il resto sul lascio. C'è che la città o con noi ad insomma?
2: Also, mis fra Riccardo de Marmas o saggiato in Buc Chamuc da Novons. Se in i pas di Gelgia, se i piz Bardella, is cinch da settembre in carta la set la sera.
0: Il ciun qua è stato alti lanciata dalla caccia e questa lula prima prada che la faccia, uon.
2: Precis.
0: Ed è un vignuzzi che vitir, Cornelia, da Pilù.
2: E lo gi in prim, ol gi la ciore c'è muccia, si vol gi buc c'è muccia, si cindi in nuf.
0: Ai, gi, lui gi sono tutti, tutti insieme. Va Riccardo vine vone una caccia?
2: Ja.
0: Ha tutti il temps.
2: Tutti i tempi, per si vanga a ciaccia bassa era.
0: Ai, allora si lo quasi de prender, vacanze, bu pagato, sbunamente. C'è stata una scia sila niesi, non si c'è che il gi, qual è se on, qual è se on bugenza e tau durante quella caccia?
2: Mai pens, si in cer, forse. C'è direi ver.
0: E vince cas. Cornelia, also minimum, ossa che la termetta il fra Riccardo de Marmals e la concorrenza per la patente, ha minimum, ha in doc carn stoidalo.
2: Genau.
0: Ha, quei dentro l'utrasa del leon. Cornelia. Salut, Gevigenza Bien Klitsch, il fra Riccardo,
2: grazie.
0: La concorrenza per la patente. Grazie per il telefono.
2: Merci, Fitch, ed è un bel dì.
0: Semaiont, Cornelia. Stai bene?
2: Merci.
0: Ciao.
2: Adia. Ciao.
0: Da me un, me de masuras, me de me mitur. Prossima chance.

0: Margis il 22 de settembre con un soli arrangement che è 600 en...
1: Il calendar.
0: E qua arrangiamento meina è l'Università di Turic che invita al colloqui romanci del semestre di Tun, qual è dedicato alla poesia ladina a polacca. Marcei Durkiewicz presenta sia traslazioni polacche di scrittura in giadinese Domenic Andri. Il colloqui romanci inceva cusera della Sisa Masa e gli edifici principali dell'Università di Turic.
1: Il calendar.
2: Gently vede sonnen Tag, onen so

0: Nus men cun grands pas vers las indis G2 de la segunda mesadata de la caccia grigiuna ad è nostra rubrica dils impuls, quella va a caccia oz cun in patrac dil manader de la biosfera Valmüstair. David Spindler.
1: Veramente, bot nu ad asemetter avant, cincin vegni dis in settembre sun ja l'ora d'avent, e quai non esi possibil da discuter. Per exempel, cun se presenter per una plazza da lavur, a Turic pro in interpreisa per gronda. Io credo che quel discorso con la partizione del personale fosse magari svelto a fin. In Grigion è qua altro. In settembre dai 5.000 persone ci sono in vacanza e tutti hanno in cletta. In un stesso anno l'unico non gli ha più dato imprese che non impiegassero ad una donna per cui ci potesse ben esserci quella e la loro forza non ha in speranza. Ma io pretendo che non da imprese in Grigion che non impiegassero ad incim per cui quella persona è ciacciadra o ciacciadra. In sé un disavantaggio magari grande. Quella persona ti manca minchan durante 3 semne in settembre. Se tu hai 14 impiegati ed essi sono ciacciadras, loro non gira bler in ti imprese durante il settembre. I verrà da far con un'incletta subtile ma profonda. Per una tradizione ci dà da spöccia nostre regioni alpine sono popolate. Vede star stut, che i Capricorni renomnati Gianni e Giacchen da Grigion Vacanze non sono mai stati stutz, che in settembre vengono cecinone 5.000 Grigionais in vacanze e sopra le montagne in vezza des Zürichais. Ma es verrà un loro erdemütscher in vezza de farspruchs de reclama.
2: RTR Impuls.

0: Savais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emissione u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata flerop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dudes.
2: Las novitats ter RTR.
3: En l'avenir sta cusel federal esser pli transparenz ter il diever del dreg d'urgenza e la cash pa registra l'on passa in record de persunas sot mesiras de protecziun. Como dus dels temas, oz, las indis, miu nome Olivia Christen, biendi. Il Cusel federal sta in l'avenir declarar meglier de co ch'el fa diever del dreg d'urgenza e decide mesiras sco per exempel durant la pandemia de COVID-19. Il Parlament federal ha decis las bases legales correspondentes. Suent il Cusel Centuns era il Cusel nazional approva senza opposizion il proiect de la Commission de las Instituzions Politicas de la Chombra Pitschna. Il Cusel federal decide in l'avenir tenor dreg d'urgenza sto el musar in un rapport che las condizions legales en adempliedes ed el sto era explicar las consequenzas per ils drets fundamentals. La facenta è pronta per las votaziuns finales. La procedura per adoptar il figliastro o la figliastra doa esser pli curta e simpla, cozendì, ha decis il Cusel nazional. Il Cusel federal vuol levgiar l'adopzion de l'ufant del partenari, qua per ufants che viven de pi lur nascientia con lur genitur legal e con in genitur de gevis, ins doa adattar il codest civil svizzer. Il Cusel Centuns per contro vuol integrar l'adopzione dell'ufant al partenari en la revisione curenta del dreg de derivanza e della legge davart la medicina de reproduzione, per cui ha deciso di trametter la facente in avos al Cusel federal, usa alla Chombra Pitschna de Nova Main da decider. Angmai an tantas persunas duvra mesiras de protecziun de la cash pscolon passa. En toda l'autoritat per la protecziun de l'ufant e de crescits dumbra passa 164.000 cas, quen augmenta 3,4% comparalia cun l'on avant. En interz dels cas hai portucia ufants en 2/3 crescits. Tenor la CESP n'ha l'augment bec de far sfurzada main, chi giaia oz mender cun la lleut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercien quel pli savens che plibaut. La TIRS guardian parents ed en conoscenz, scolas, ospitals e la polizia pli exact e reagiescien plibaut. La banca svizzera UBS essa convenida con la procura pubblica del Pajais Bassa in connex con il caso veil della Credit Suisse in connex con eventuale omissione fiscale. Per reglar la procedura paia la UBS 5 milioni euro alla banca svizzera comunità. Con una procedura volevano insclerir se l'anteriore Credit Suisse agì in responsabile data penale in connex con declarazioni dettagliate plein Schweiz. Produciats en stats 12 anteriors clients e clientes del Pajais Bas, il sons 2005 fin 2015.
2: La meteo.
3: Oz pon ins giudair in dis sulle liv, che per gronda part serain, mo in laval del Rhein de Coira, en sur selve la tumias c'hai lavant, mezzdi anche in zic c'haiera. Las temperaturas maximales en la region de Coira ter 20 grads, en sur selve trantr 15 e 19 ed en la gidindota ter 17 grads. E les proximis dies resti per gronda part sulle liv, la giev gessa formen l'ora nivels in zic pli spess.
2: Vias e traffic.
3: Con attenzione si deciderà la via principale tra il punto Raginia e la Motta, là dati impedimenti di traffico per qualche liquid che in quella zona si invia.
0: Quai entstate le novità per RTR. Ulteriori informazioni cittai sin rtr.ch.
4: RTR. Kurz unter das Indisch, la prossima mesura con una sorta experiment intorno in gli importanti sogni della Basilica Roman-Cattolica. Francesc d'Assisi, con agite della intelligenza artificiale, la IA, con co-pilot, la nostra emissione, vita creta revivere quei sogni che morzavano oggi a noi. La voce d'Assisi è quella di Michel de Courtins, d'antonio con la pronuncia e interpretazione di Claudia Cattoman, e quei con la IA. Nus mi dempia temps spazi a schein reviver Francesc d'Assisi quai sogn cun in messadi cavalen se setz o noz.
5: Pages na gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Als cun vogliei bu success cun sen. A forse è un meina ga senza prescio tras la natira a cente giul telefonin.
4: Shalou, pinai per quai experiment digital. Io sono Georgina Janchi, shalou benvenuti. Figlieni in prima qua tact musica, avonca sa mettersi in quai viadi.

0: RTL Vita e Greta.
1: Francesc d'Assis è morto il 3 d'ottobre 1226. Nianc dus ospitar il 16 de Fanadur 1228 a Papa Gregori il Snof canonizauel. Seu relasce d'enterauter i orden dels Franciscans. E shel leva bu ex num funda in orden, ni insomma veni in sogn. El leva tut, si c'è autor.
2: In cavalier. Un uomo, avventuras, rinconoscenza. La miscela usitata dell'Efsen giovanil a grandi, grandi siamis.
3: Che tu non si sei più umano?
2: Già, se non si sei più umano, che se non si sei più gloriosa sul mondo, ma quei constatano per me insomma bu.
1: Asco cavalier e Francesc d'Assisi per fin venius in pergiunia duera a lui venius gref, malzeons. Qual experiencia ha mi dauel a manau el si la via den Deu? Durant quei temps es el se domandaus c'è che fa propi sen en sia vita? Ad enflau la risposta la cardiencia?
2: Also buta tots in da meun, iere in risvel pleun, con zon in scunters, con questions paupers ni malzeons an como vi umei. Ea vai anciet, avasi, ca Deu ed enflau leu, nua ca nus mirein Sevens neven.
1: A lui con fa orazione a lui Deu ils plaits Francesc, va, reconstruesce mia casa. A Francesc ha terciò che Deu vegli quel renovesci baselgias.
2: Minceton vai halt cit tocchio capescio e vai propi enciet a renovar baselgias che erano vizi da insemmen. Per quei intenti, per fare donazioni, va a prurauba a danese o efficiente de mes genitors, quei amenau tir dispettas, per fin o tir in process, per pitard va a realizau, ier amenigiau la rinnovazione della baseggia sco cominonza de castions.
3: A lui se si decidi per in vita un po' pradat, quei era de letztems qualti extraordinari, ni bo?
2: Ja, dort mit der Jäh. Ich mache Bupereser Paupers, Plamur de la Pauperdat. Possess sa esser nicht selbst, ma mit dem Ton possede ich possess nus, de plicke nus el.
1: Il bab de Francesc veva bu pligi de la via che seu fei an cittadi, ma tec a tec eine autres persone suandadas ad ascia e lusadada la fundazione di Jordan dils Franciscans. De pli de tot quai en bunes 6 minutes.

0: Grazie a tutti per la sua da differenti intelligenze artificiali in a procurare per la base di un discorso. L'altra ha collegato la voce di Michel de Courtins con la pronuncia ad interpretazione di Claudia Catoman. A vita a Creta realizzato un discorso fictif, un discorso con Francesc d'Assisi, uon esi occianons, quel che ha fondato l'Orden dels Franciscans e morts. A seu messadi?
1: Giver simple, fida Diu, fa la pace, servi questions.
0: E in messadi fece actual, el relax d'Assisi se samflane orazions, canzons, per exemple, il cant del Soleil. Fos Francesc, cel temps de dots, in activista protector di ambient?
1: La protezione d'ambiente monta da rispettare la creazione. Lucidir, tanton bu alt tema, ma ben alt engrazebla dat.
0: Seu engagi per la creazione e negin entusiasm romantic, ma ben propi profunda attaccada dat. A quella se muossa tot tenor è la stigmatizzazione.
1: Scie veni dit. Plagas che ricordan alle blessures di Jesus. Ion 1224 dus ons avon mia mort, duei au vidu una vision de Jesus vit la cruz. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vinien declaradas sco stigma de Christus. Quei veniment si la montagna de Verna va la sco in vilsen prims castra di d'ina stigmatizzazion ad ei diventada pitar d'ina part importante da mia veneration. Schils stigmas van propien a vos in ina miracla, ni san mi declarai scientificament pia cula medicina, ni psicologia, letze dispitevel. Jeu se ricordo il bupli.
0: Gie schon vergau occien ons. Mo cei messadi publicas el, schel vives oz, per exemple, elas medias socialas.
1: Anceiva a fa il necessari. Nu il puseiva, a tutta ninna fasti il non possibile.
0: Ah, si lunge il discorso fictif con Francesc d'Assisi che morse von occianons. Quai discurs in Michel dat intelligenza artificiale, vus de Michel de Courtins, intonazione plaids de Claudia Catoman, am fleis, antira ad antracia e sin play RTR.
2: Vita e Creta.

0: Con nova musica e vignolas in Dijamasa. E c'è chi dat de Niefsa, Olivia Christen.
1: Il Consiglio federale sta in l'avenir declarare meglio di ciò che fa diaver del diritto d'urgenza e decide misure, come per esempio durante la pandemia da Covid-19. Il Parlamento federale ha deciso le basi legali corrispondenti per più trasparenza. La faccenda è ora pronta per le votazioni finali. La procedura di adottare il filiastro o la filiastra deve essere più corta e simple, come ha deciso il Consiglio nazionale. Ora va la faccenda una volta nel Consiglio dei Cantons, che aveva deciso di rinviare la permanenza del Consiglio federale. In mai tante persone dovranno misure di protezione della cash per l'anno passato e tutta l'autorità per la protezione dell'ufante e della crescita d'ombra passa 164.000 casi, che aumenta 3,4% comprare con l'anno avanti.
2: La meteo presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: In GPB Scalauta, regis sulle Yves de Goudé, sulle Telas Vals del Sid, Grigiuna, Zaidemeon, avomes Giempau, Cegherauta. Le temperature maximale, scuola Samovandenter, 20 gradi a Quera, a 16 a Bravuagn. Attenzione, Nenge di Nauta.
3: Vias e traffic.
2: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra faccenda per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Se la via principale dentro Puntragigna ha la motta dati impediments de traffic, questo entra liquids in culaio sin via. Non è solo venire a seguirlo, non è che vostra leis, a sto è

A quai quai esist, audi vamos i cun RTR, cun Gherkina Janki, en 100 minutas dati las 12 de specie l'informazione de mas i. De mia varcio ninaga, bien appetit, ciao ciao.

0: Basem.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: Theater senza romance. Ed in Avishnanka ci presenta la tribuna per le pendicularas, che i temas ci vanno pronti. Braille les salvar le pendicularas, la Avishnanka ha fatto la proposta e la popolazione è fi e floma.
3: Questo è il Braille.
4: Quindi è il grande motore.
5: Parte di quel puzzle che adesso viene, che fosse don.
6: Also, io ho questo che trovi.
7: Io ho sentito il tema che quei mas dall'au giù tutto.
2: E da scuola dati la fine o ciover la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, in una gruppa romancia però è bec s'annunceida.
8: È de deplorabile ciò giusto qui. La scuola non è in giù, ci sa mise a disposizione della romancia.
2: E la Kespan Svizzera è domandata a degna da play. Al microfono benvenia Toni Poltera. Anche mai on tante persone di Romaseiras da protezione della CESP, scuoiom passò le novità osa con Irwin Caduff.
9: In tutta la CESP, l'autorità per la protezione dell'ufante da Crescitz dumbra passa 164 milicas, quai è in aumento del 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz tals casa è per tutti ufans in dus terz Crescitz. Tenor la CESP, nai l'augment bic de far sforzada main chi giaia oz mender cun la lieut che plibaut, ma bain che persunas che dovrin sustegn cercian quel plisavens e plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scoles, ospitals e polizia pli exact e reagescian plibaut. Ci che vuole adoptare in offant dal partenari o dalla partenaria doai poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cusel nazional decidi. Contrari alla ciombra picna, na vuole il bec tramettere na vos la faccenta al cusel federal. Lez vuole adattare il codis civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il cusel dals centuns per contr voleva francar il levigiament d'adopzion in la regia ed ha per quai decidi de trametter la faccenta a navos il cusel federal. Usto il decider anche in agiada. Si il cusel federal fa dever dal drec d'urgenza, sco per esempio durante la pandemia da corona, sto il argumentar quai pli exact in l'avenir. Tranter auter sto la regenza svizzera declarar che conseguenze il drec d'urgenza ha per la popolazione e se bain las premisses legales per suenter en ademplides. Suenter il cusel dals centunz ha er il cusel nazional approva il proiect. Già oz tasce il cusel federal rilasciar il drec d'urgenza mo en cas excepcionals.
2: Mi dadas dati proxima stagion per kelz ci von usche spert scu possibel an kris con en auto.
9: Las courses de d'auto da la Formula 1 vegnan pli curtas. Sco la commission competenta a decidi na cumpiglia in gran premi a partir de la proxima stagion bec pli 305 km ma ben 290. Quei an duas fin trais rundas pli pauc. Abolida ven plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras suenter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizion.
1: RTL, il magazzin a mezzodì.
2: Teater a scuol, ma nina gruppa romancia. Alla Biennale Svizzera di Teater d'Amateurs mancen las presentazions romances non slanza ver. Perché? E alle spendicolare da Braille mangiano i daners, la Vishnanka posa man e les gidar, il Parlamento decide ossa si a far vo avanti i pivel. E nox ischen schon stoss a domandare i pivel. Avanti ci ninter che le temes tanzen però in cit, sen l'ora.
1: La meteo.
9: Ot splendur il sulegl per gronda part din ciel serein, il pli frescht vegni en il surses con tranter 13 ed 7 graz, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 graz. Erdamen comenza il di cumbler sulegl en il decurs dal di es da quintar con incins nivels in pau pli spes. Da nova main è la temperatura maximala entorn 20 graz.
2: Avant en meis, la Vischnanca de Braille, per mangs i parlament, presentò i plan de salvament per les pendicularas. Quel decida, domanga seira, si afar des eir avant il pivel. Alice Bertoc es un stade osa en Vischnanca per talar, ci la populazione maneggia a cenemant si vo per les pendicularas.
0: Il emprime son usissi Braille, con mei er in om de camera. Nus essan zerandisch per la stizun del vich, ma nus vein ben gleiti per curgeu che la lleut a nuota chaffen da discurrer da vartles pendicularas. Forza a e la camera spuantau ils indigens. Farton veva l'ura baselgia dau las dies e ieri ne vomis di sur traccia magari plusignav in tec. A lu e teo che vegn sa fermau sternus, a dar a quintau con importantes che las pendicularas segien per l'industria ed il turissem. A si le domanda c'è che se mi dassi a Braille, se dessi bopli le spendicularas al manigiau?
3: Oh, forse sono certe cause. E me ne finisce forse buttons turisti per gli uvirenzi che ho. Noi sono zwei un quel de golf, che tenis noi sono i ticca d'aula, ma spendicularas è fece importante, me sels.
4: Spicienza che ho grata col cash, così?
0: A quel camion è staus speras vi, levi aus se vedi l'om de Braille, c'è già visto che avessi ad una dialla che ha impresso del sia spendicularis di sia mi.
3: Io già visto che sono di lì, in una gondola, che va a toccare il burleon, e non è da leo, tocca l'alba d'o. E venite a tenere virt l'alba d'o in Tiron.
0: L'alba d'o, che in s'assende con la succera di Wurza, no, già è in circa 1600 metri sul mar. Per avanti, pochi anni, hanno la spendicularis rinnovato l'eulustria. Per un'altra passanta, mon glassi denton è un ipilonge si, antocan si il fil si invarga 2400 metri sul mar. Sin quella rivinzi gli unvirn ne vende l'alba d'o con una succera.
10: Ad insieme fossi leo in ustruia con un bi panorama che invece intorno e intorno, ma con insieme.
0: A Gabriele Vincenz racconta da sia colligazione col territorio de Schis de Braille.
10: Per noi, poi, acemen patria, in sport che si fa un viren, questo è auto di te.
0: Sente che noi veniamo a discutere senza camera e microfono con cinque persone e se non si rende giù di nis. Chi sa se il risultato è l'autore che si Braille non che viene a discutere pubblicamente modo il bien delle spendicolare. D'intanto che avete mi sgì, a noi essere un po' spesso posizionati con la stizione del vich, quella che è da nis pia.
11: Es ist halt so ein geniales Gebiet, weil es halt sehr familienfreundlich ist. Es ist nicht sehr gross. Ja, es ist natürlich schon Lebensqualität.
0: Was würde Nis verlieren, wenn die Bergbahnen nicht mehr gibt?
11: Es gehört dazu. Also der Nis ist sicher nicht ohne Briegels. Also ist sicher nicht, steht nicht allein.
0: Autor che Corin Canigiet vese quei Adelrich Berter. El venus un tupau sin ies tur tras il pleon de Denis. Malgrat cal va schon adina si Braille cun schis, ma ne gel cal es pendicularis mun cassian bo a Denis.
12: Denis è piuttosto l'industria, l'ovos elettrica, il mistrigno, si Braille è più dipendente del turismus.
0: A dos in ies in adialla, ad adamplessa vus, il giovis della pendicolare che vi avete sbagliato, la cosa è quello?
12: La pendicolare che vi avete sbagliato fosse che la massa vende giù dentro tocca si il filo. In pendicolare e in mezzo ne ho avuto due pendicolare. Le erste due stesse venite in conto con le brelle in tec pilonge. In secondo giovis, la diala è sempre fece, la massa pendicolare ne vende otto venasa, si adò a Braille venire senza traffic.
0: Con quella visione interessante, Sazinus e gli auto a creare un controvurz. D'antone si venne il tempo per giantare a noi si decidendo di per quei gli imprimi lustria si somma il vich. A noi si dat ben gleiti a negli in una gruppa di indigenze che sesano intorno in una mesa. Els raccontano a noi che si agiano a riunione della nada ed els stettiano schon a disposizione per da applai de faccia con la camera.
13: Io sono dell'idea che fosse da fare tutti possibili con questo vento montanè, il surnale viene onzica. Quello che fosse stato bene, se fosse stato in una pendicolare, in una succera, da vende Braille, diretto all'alto d'o.
6: Aber c'è questo trovo a bocca, e il antico traffico che va che ho tra il vice, e adesso trovo a bocca.
0: C'è un'abbigliazione con Wurz, si des bupli las pendicularas.
5: Quei in puzzle, in a parte de quei puzzle che des naven, che fos don.
0: Scoda vos, essen usi si andiast, el vich sur wurz. Ad eleu ernils passans unisono dil meini che segi de mantene las pendicularas. A se capescia, an e els giu ingevisch alla dialla che demonda suent il territori de siemi de las pendicularas.
14: Jeu figes in, che va sei budous, talmen prenous giurs.
7: Ja, se mens qua qui è, sto sta, si venis pupi bian eun.
15: I fus, bi, si fus, xil alb de do, pisa fonse, plaza de giugnesche, ad in sto, e metter pi fei paese zila staat. Is un vianze minio kurz.
6: Deo quet qua fus bisci des quaikins, ves di vija a peng, usas is on keo tut qua che nus trovain.
0: Na, peng a tot ai fac, a schi spert vai lo tutina bo. Il plan de sanazion de la vischneuca de Breil, quaz a dia jons, a quai senza ve preveu investizions pi grondas. Letzas desis il pi baul en in decenni.
2: E sco proxim decide a minge casi consei de Vishnanka an Ciosa, la cantada che la domanga sera an cia da scola a Wurz ed er tervin naturalmente er a rapportar da che la cantada. Mince dus ons dati in incontro di teatro d'amatours si vien presentos curts talks am fine na mesura e chei or da tot las regiuns linguisticas. Queston è la Biennale da teatro a scuol. La gruppa da teatro da scuol organizescia quel incontro c'è fin o ciover. Il programma stat però am finosa dati in nines gruppes romances c'è en s'annunceides. Florin Nguyen.
16: In sé es la Biennale Svizzera del Teatro d'Amaturs un scunter per las gruppas de teatr laics de tot las quatre linguas, cu la gruppa de teatr a scuol. Quella organizescia l'edizium 2026 de l'eveniment cun agiut de las gruppas de Saint Eftan, usce la presidenta Seraina Taisch. Ella es contenta che ziava arduant un an e mezz de lavors de preparazium es ben botu scen event. La Biennale es quistan però senza produccium laica rumencia.
8: Il motivo non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppi che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione. E non levano per qua, sono a mosurtor una sfida da fare in teatro.
16: Il comitato d'organizzazione ha provato le stuote per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
8: Non è domandato intorno, non è domandato a Villaval, appunto alla Surselva. Erano interattive con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo, di riuscire, di attività, di gruppi. Ah, mi dici un po', è deplorabile, cioè giusto qui. La scuola non è in giù, ci siamo a disposizione della Romancia.
16: La presidenta non ha però in ciascuno la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa a giovere un quartuc di teatro sul palco e l'hotel School Palace a Nairs. In zedetnia in ci avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tuc di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaccio. La gruppa di teatro School è già engagato attori professionisti. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro School.
8: Noi veniamo in vita ainte, due gruppi, veramente scuola regal a noi per 40°. Also noi ens prestain da in vita ainte, due gruppi per nostro giubileum. E quel è verte veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia di costi e tutti ci vuole ponire vero. Also, in confronto con la Biennale, si va qua io giusto si banisce.
16: Tradizionalmente si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale ben vip al dì. Le sere sono normalmente riservate per le teatrici e le teatriste delle gruppi che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione però, invita la gruppa di teatro Scuola Minciun e Minciuna di venire a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
2: La Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs, che la Biennale è 23 e finisce 24, cinci d'occiover a scuol, a Niotel, scuol Palace. Da ple, catez, sen nostra pagina di internet rtr.ch. rtr.ch. Locatez un pag moment il magazin de mezzdè dat 8-22 settembre che il magazin oggi esco producent John Giri Flepp, la redazione delle novità o faccio Irvin Caduff ed il microfono a accompagnia Toni Poltera.

da Maias sto e las dodas ad incarta, las dodas a mesa, oi cotter nox neum las gratulazions di 22 da settembre, las gratulazions oz con Georgina Janchi.

0: A cul Dermot Kennedy e si vignulas 12 masa de vign hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas a nascir il giorno 22 de settembre, che nos vengono in posta con auguris, e in quartet de damas, de senioras, las viadecnas, che las complenescen ot stongen de 200 euro 100 navonta a 93. Lur noms, lur gratulans udinze os in suenter lauter, a quella castia preleger, Georgina Janchi, shalou, Leina Cever. La giubilare da docente stat domet, Rosita Darms Corai, alla numma che u stati, nostra cara Rosita Festival vengia ordevon contete una telizzi. An grazie al fec che il fras Darms an stiaufan zemmen con la famiglia Corai in a grandiosa festa. Nus tots gassen staia quella festa gratulaina ti de cor, a giavigen vinevon tot mo il bien, buona sanadat a bepligis el Mincegi. Cordialmen saliden ils Darms a Corais cun lur famiglias. Ad il regal musical per vos avies ociontavel Rosita Darms che an vossas famiglias elegeu quecheu. Prendre un enfant.

If du tei, quest'al giavisce regal musical per Rosita Darms Corai, a domat nishida ozzavon ociontons. Ad osmenz en val Müstair, pi exacta val Chava, leu habitesche la Barblina Gross, nishida ozzavon ociontons. Per vus e vigno scritt il suandont. Chiara Nona, da tuot cor, Giavusen Aurora, Ursula, Gianretto, Danilo a Loreno, un bel di d'anniversari, tuot il bun abgera Sandet. Nus ans allegrains sulla prossima visita a Valciava. A vossa beandis, Barblina Gross, an Giavisau, da se cantà il Freddy Quinn, sin vies anniversari da Dociontociontz.

Il Freddy Quinn, il gevisch musical, piocion tocciava dalla Barblina Gross a Valciava in Valmüsteir. Nies via di Hilarik prenzi a continuazione in Surselva, la casa San Martina Trun, ozina giubilara in Zumietz, la Maria Locher, oriunda de Cazzas, che sa festival auta via decina da Navontons. Il concurs adens, il personal, la meina casa, della casa San Martin Gevision, buona sanadat, contentientia, tot bien piaveni, a babalas uras, tier nus, la casa San Martin adots, oz in a bella festa da Natalizi. A Pervusa vies nevontavel Maria Locher resunna us il marsch de Jubileum sunaus della Brass Band de Cazzas.

La brass band de Cazzas, la patria della Maria Locher, che ha un preu di mora, e la casa de Tempai San Martin, a Trun la giubilara, complanesce il radun de Navonta. Adela casa da Ciren Lumnezia, da casa va Lumnezia a Villa a Cajun de fa feste con una cussadenta zvarcula Silvia Arquige de Lumbrei, nascida oz avon 93 onzils. Con habitons, la meina casa del personal, Javision avus tutt bien, gratulation de cor, den vies nievon de vita, Javision is urtut buna sanadat ad oz in bigi de natalizi. A per vus avies 93 Avel Silvia Arquige dat Josina Flur acustica cantada del cor viril da Lumbrein.

0: Cant viril de Lumbrein, pil 93 avel, de la Silvia Arquisch, che d'Anton Sazenta e de Casa Val Lumnezia. Da Sienies Quartet de Damas Jubilaras Complezze, de Novos Savart, vine von Bellas Uras, Buna Compagnia, per fa vies di propi non amblidevels. Ad avon che vusse, vais un cibera telefonar per gratulazions tut spontanas, de Clenza e un nuoca nostra numra 22 del mens de settembre, asce fa viadi e va in engedina bassa, el vicet di Jursin de la Scella, a guarda.
1: El es gratular a nost char fill, a Laurin, per se sai de javel anniversari, til gebujar tot til bun, impustitzen dai fortuna, e c'è l'esessere o scimbana di, in avanto scimbana di scofinossa.
0: E Fadri Hefner, che ha telefonato e gratulato al figlio Laurin, se usavano se di Jones, Shalou, che non sa numero 22 del mens, settembre, feci ses survecs.
2: La copina.
0: Antonin in hui dieje von Linne 0800 2230 la numra da telefon per gratulazions spontanas ni 0792070 07 se vos preferis de scriver in per plaids canus preligin.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: La prima gratulante al telefon è la Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra, donna Marlene.
2: Allegra, donna Giorgina.
1: Gli auguri sono restano in ball, eh?
2: Hai, adesso appunto gratulare a donna Barblina, ho sentito Valgiava, Barblina, c'è tu taglia rossa, si te gratulesci per tutto il buon, per te 88 anniversario, e c'è visto tutto il buon, e di mon per bels ons insieme con te e compagnas, hai, a quanti la valle, e hai. E penso che non va in vita, tanto vezzaini, c'è desalci una festina, alci da vezzaini, ma non c'è bler, perché c'è la non è nerne buona, donna Berlina, più da dire, c'è gran tox. E per questo la gratulazione, secondo una canzone del Siawars, la stile al vetern.
1: Esatto, la speranza che donna Berlina grossa oggi cantava nel radio, a te, Cliosa. La scienza risuonare la stile al vetern. Grazie, donna Marlene. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

0: sun ils jauers insieme cun Luana, il Gevisch regal musical dalla Marlene Solinger alla Barblina Gross a Valciava. Dus denza la bella buonasera giù alla bassa, buonasera Aldo Manec.
1: Buonasera, Quera. Meyers Messelitz, respektiv meine Gratulation, alla Gratulation edda meyer Partnerin Ida. Ida war auch Domadens. Domadens stat la Familie Viviane Simon Kadoff Manec, la Valeria Manec, la Sede della Viviane, a in Schiede Otsamon in On. Dann dann war ich auf dem Radio, die ich mir gratuliere, de Quellskandion, de der letzte Kanzon, 90 Tons, 80 Tons, und er ist viel probabler, der Pidjufne, dass er mir als Gratulation.
0: Sehr, tracciale.
1: Nee, als Musiker war ich ein Kuritjer Sterl, kala Moderatur del RTA am Flau, la Musiker, kaleva, als Babysitter Boogie. Poi è una canzone che corrisponde in te la veglia detta dalla pinche, perché con sei non, a suo genitore vogliono iniziare a giudare la sera, se stanno in svezzi, ci che partire, a quei è il babysitter buchi.
0: Esatto.
1: Per quello è gratulare alla Valeria, ci vi siamo tutti bene, a salità e da Lida, la Vivian, al Simon, che dopo a suo svegliino, Puspa in egal gesunde sind bei Peter der die sperrt am so so wie ihnen beginnen für ihr in der Zeta. Bier totieren stei bei und doch zentrum sehen bei alla fiasta.
0: Ah, grazie Aldo Manec, e in viso intermesgi e tutto norcivalu in aga domo de forse da prendere la caroccia di una ronda con la Valeria, ha? Quindi senza boogie woogie, ha?

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ah, das meint in nos moment hilarix. En in Leo Knockins fa Kukuseli, wo jen kun Salvagina schins vasessella. Bella, buonasera Hugo Kameni, Judin Sadina Fuschelzelitz, de Caccia, a die una dina nuot che curdau.
2: Na, definitivo, Buc.
1: A schia kins a prender a telefonar gratulant, stai, sin a telezzi. A bu per prendas, ne vi?
2: Sì, una cotletta sul grill.
1: Perché?
2: Per prima.
1: La cotletta è l'una da Pierc, va di?
2: No, da Pierc.
1: Da Pierc, sì. Ossa, Hugo, noi vanno gli auguri.
2: Noi gli auguri vanno tutti, Flom, mia patria. Io le gratulavo, va. Perché ho fatto un avo, gli virà tutto il bene, viravamo. A me il meglio, già. Perché ti sento fresco. Che il mondo è così lungo, spazio, con quel cavallo che conosco. Il babbo bumetto. Gli è visato il bene, a lui è un comarato che con Giusotti in te, Michael Hossmann, ci si sono tinnato, e gli è visato il bene, a Binavon, bien clete a caccia. A buona sanità.
1: Lui, stai...
2: Quello che fa con gli...
1: Nu tenien sladira, Hugo, es il bab e Silvio a quei miez redonda da cionta ciuna gina na eo, monu se a stunde lo sa. Ha s'imposta d'entegia a caccia il focus. Vanza butti il bab a fa una visita, nuot?
2: Na.
1: Na. Bien.
2: Na, è da Facebook. Non voglio fare ciomni che abbia la fiasta.
1: Ah.
2: Cagni la musica, con Twitter ergali.
1: Mere che c'è bì.
2: Cioè,
1: a forza title radio se lo audelosa ils vagabunds, ha? Dil Haino. Shalu Hugo, bisu entre mesgi, bien appetit con la cotletta.
2: Grazie a te.
1: Ciao, ciao.
2: Lucuere, tu bien.

Haino il regal musical per Silvio Kamenisch, Flonnische, Sotze von 1900, per Michael Hossmann, che comprenesci il Sissontina, vel telefonau, gratulau ad els dus a Hugo Kamenisch. E lo lascio preleggere in gratulazione che è arrivata scritta via telefonita. A Castati a Sumvic sa Melanie De Plazas festival seu 32 avel natalizi. Buona sanadat, grazie fec per tutto il bien che ti fas per nus. Gauda oz in bigi con tutti as visitas, car salits Andreas a tes genitors at in special salit della pincia. Lia, tut quai pa la Melanie De Plazas, nascida oz avon 32 ans, 0800 22 30, scha vus levas, gratula, cici ca natalizia, osis 22 de setembr ni e prender la via telefonin 079 200 70 07.

Et unic simpatic en nossas gratulaciuns gi per gi che ovia RTR dil proxim che dues gizza las urreies stat en Val Lumnezia pi exact a degen rampa annum Fabio Crivelli festivesce in miez radun che stati car Fabio nus gratulein a ti de cors in teu 31 av l'anniversari a gi vigein a ti tut bien be clic ventira ad ora von tut buna sanadat cusera figenus lo Unitic festa con te. Tia donna Selina, a tia figlia Amelie, tot quai per Fabio Crivelli. A Degen rampa ne si usotza von 31 ons, nu loci cien ven 30, splaunet. Ah, stessa sluffa sti nasce vus leis e un prender la chijun de gratula che via radio di una persona da vies cor.

0: D'Antonin Quart war gau l'inna quai in istai ils moments hilarix dils 22 de September. Grazie per scriver a telefonà per jubilaras, jubilars. Cici, che il nom è curdau, sascian celegrà din regal.
1: Les gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E ci asce celebrare le entrate e l'aua termala in Engiadina Bassa. La sorte decida ad il Victor. State in Lumnezia, Fabio Crivelli. Al num, gratulazions, beh, plige. Ed ci resti de Gevigè a vos. Tots che vesna talizio, zvine von belles ures, in qual sorpresa et ura. En buona allegra compagnia. Georgina Jankina, ben. Ciao ciao, ad agis, qui tau da vos.
2: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Kunstcoverides, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Iran fa allusion d'esser pront per un dialog diplomatic e la Kespa gi l'on passa tants cas sco anc mai. Igl las duas, miu nom, Ervin Kaduff, benveni. En il conflict cun il Stadis Units ha il regime iranais puspe discurida contractivas. Diplomazia na monti a bec capitulaziun, ma bain transformar fermezas in il ciamp en success politics. Quei ha il president dal Parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che vale sco pragmatiker conservativ, ha uscia fac allusions precautes per stentas diplomaticas in la confrontazion cun Washington. Già da pi emnas na dati nagins indizis per ina fin da la guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samuzats da curt segirs da sasets ed avessen era prendi in compra in escalazion militara. Anc mai an tantas persunas duvra mesiras da protezion della Kesp sco l'on passà. In tutta la Kesp, l'autorità per la protezion dell'ufante da Crescitz, dumbra passa 164 milicas. Quei è in augment da 3,4% vis-à-vis l'on avant. In un terz dal cas hai per tutti ufans, in dus terz Crescitz. Tenor la Kesp, nai el augment bic da far sfurzada main chi giaia oz mender cun la lleut che plibaut, ma bain che persunas che dovrien sustin cercien quel plisavens che plibaut. La tiers guardien parenze den conoscenz, scolas, ospitals e polizia pli exact e reagescien plibaut. Chi che vuol adoptare un ufant dal partenari o dalla partenaria due poter far quai in l'avenir pli spert. Quai è il cos'è il nazional decidì. Contrari alla ciombra piccina na vuol il bec tramettere na vos la faccenta al cos'è il federal. Letz vuol adattare il codice civil svizzer per poter realizzare la procedura pli svelta. Il Cusel dal Centons per contra voleva francar il levgiament d'adopzion in la legge ed ha per quai decidì da trametter la faccenda a navos al Cusel federal. Usto la combra pincia anche decidere in agiada. Le scorse d'auto della Formula 1 vengono pli cortes. Sco la commissione competente ha decidì na compiglia in grand premi a partire dalla prossima stagione bec pli 305 km, ma ben 290. Quei en duas fin trais rondas pli pauc. Abolide ve in plin avant la regla che la corsa sto venir interrotta trais uras unter la partenza. En stagl volins fixar in temp da finizion.
2: La meteo.
1: Oggi splendur il sulel per gronda part din ciel serein, il pli fresci vegni en il surses con trantr 13 e 17 grads, il pli ciaut in la region da Quira con entorn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz, Hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Parlament vuole una migliore protezione contro violenza a casa ed il G7 condemnation las actions dals Houthi in Yemen. Il Gilles Trais, mio nome Erwin Kedov, benvenuti. Contra violenza a casa doit dar una migliore protezione. Suenter il Consell dels Gentuns a er il Consell National decidi quai. I va per normas liantes per polizia e giustia en lentir paiais. Er mesiras sco scumons de contact e da raion doem venir tractades en tot ils Gentuns tutina. La TIRS doit un frende survenir a mode simple e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts de conciliazione. Che la milizia dels Houthi in Yemen controllesse da pilemna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocina, saia in periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin lentir mond. Quedi in ils G7, ils set importants paiais industrials dal West. En ina declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi, che vengan sustenits dall'Iran, cialian cun lur attaccias e schmanaccias contra la navigazione civila. L'Iran na duaia bec pli sustegnair la milissa cun armas u autramain. En il conflict cun ils Stadis Units ha il regime iranais puspe discurida contractivas. Diplomazia na Montebic capitulazion ma bain transformar fermezas in il Ciamp en success politics. Quei ha il president del Parlament Mohamed Bagher Ghalibaf dic tenor medias iranaisas. Ghalibaf, che va lasco pragmatiker conservativ, auscia fac allusions precautes per stentes diplomaticas in la confrontazione con Washington. Già da pi emnes na dati nagins indizis per una fin della guerra dall'Iran. Hardliners iranais eran samusats de curt segirs de sassets ed avessen era prendi in compra in escalazione militare.
2: La meteo.
1: Oz splendur il sulegl per gronda part din Cielzerein, il pli fresch vegni in il Surses contra antr 13 der 7 graz, il pli ciaut in la regiun da Quira con entorn 20 graz. Da me un comenz il di cum bler sulegl en il decurs dal di esi da quintar con incins nivels in pau pli spes. Da nova main e la temperatura maximale entorn 20 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi ta RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da rinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: Il Cussegl Nazional vuol ingrevgiar la compra di mobilies entre as persunas da l'exterior. Ed ils Stadis Units tramettan novas truppas in la Lituania. Il las quatter, miu nom, Erwin Kadov, benvegni. Per persunas da l'exterior duai puspe davantar pli grev da comprar immobilies in Svizra. Quai vuol il Cussegl Nazional. Il ha accepta in postulat dal chef da fraktion della PPS Thomas Eschi, che vuol rinforzar la Lex Koller. La Lex Koller reglesce las compras di mobilies de persunas da l'exterior. Regles che venides schlucades in quella legge doi puspe venir annulades. La Svizzera doi puspe tornar alla legislazione pli severa dal 1985. Uscie vuol il Cussegl Nazional restrenger speculaziuns e franar ils prezs per abitaziuns e per locaziuns e la tiers combatter la scartezza d'abitaziuns. Sustegni il postulat an consont PPS, PS e Verts. Contra violenza a casa doi dar ina migliora protecziun. Su entri il Cussegl dals Chantuns a er il Cussegl Nazional decidi quai. I va per normas liantas per polizia e giustia in lentir paiais. Er mesiras sco scumons de contact e da rajon duen venir tractadas in tot ils Chantuns tutina. La tiers duen infrendas survenir a moda simpla e garantida access a chasas de donas, a logis d'urgenza e posts de cusegliaziun. In nov contingent de truppas americanas saies in via vers la Lituania. Quai ha il president statal Gitanas Nauseda dic ed accentuà che la presenza militare americana in la Lituania saia in part indispensabla per stermentar e per la defensione collettiva. Per vide l'invasione russa in l'Ucraina sa senta la Lituania periclitada. Il paese baltico s'acciata all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclave russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dal Houthi in il Yemen controllesse da più l'emna passata in importante streccia all'entrata della Mar Kochna, saia in periclitazione inaccettabile per la sicurezza regionale e per la sicurezza di energia in l'entir mond. Qued in il G7, il set importanti paesi industriali dal West. In una declaranza comunabile pretendono il G7 che il Houthi, che vengono sostenuti dall'Iran, cialien con loro attacchi e smanacci contro la navigazione civile. E l'Iran non deve ben più sostenere la milizia con armi o altrimenti.
0: La meteo.
1: Damaun comincia il dì con Blair Sulegl e nel decorso del dì esita quintar con i 5 nivelli in po' più spess, da nuova maine la temperatura maximale intorno a 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

0: quai mo.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: Investar per serrare il futuro delle spendicolari da Braille, investar per l'anvirn è il futuro che ha degno da play alla Stat.
3: Et io vengo a la conclusione già in renda.
2: Dei in studi attuali, decide il futuro del Spital Regionale Lyon e si è spogliato angal la popolazione di Schloin e Lax per avere non plet un capitolo.
4: Le donne non sono che non sono da prendere posizione, non sostegno il Spital di Lyon.
5: Che non sai che vuoi votare e vuoi bene. Io mi dico che una persona sa decidere ciò che si vede con l'ospital. Allora non stiamo essere, la popolazione sta dicendo in
2: Anche però erano le Svisnanche, Becler, Cici può decidere. Il microfono da quel magazzino Toni Poltera. Per persone dell'exterior dove si può diventare più greve da comprare immobilie in Svizzera, che io mi dico che il Consiglio nazionale. Le novità ora con Erwin Kaduf.
6: Il Consiglio nazionale ha accettato il postulato dal chef della frazione della PPS, Thomas Eschi, che vuole rinforzare la Lex Koller. La Lex Koller è quella che regolisce le compre di immobili di persone dall'exterior. Regole che sono venite sluccate in quella legge dovrebbero venire annullate. La Svizzera dovrebbe tornare alla legislazione più severa dal 1985. Uscire vuole il Consiglio nazionale restringere speculazioni e franare il prezzo per abitazioni e per locazioni e la tier scombattere la scartezza di abitazioni. Sostenì il postulato in consonte PPS, PS e Verz. L'investitore austriaco René Benko è venuto sentenziato a 2,5 anni per giun. Per la dracira a Puntina Innsbruck si è verificato che l'aia donegia a ses creditors. In il grigiun era Benko venuto in conoscente per qualche la banca cantonale aveva concedito a sia firma signa in credit da passa 60 milioni di francs. Benko aveva stui annunciare insolvenza privata. Per persone assicurate deve intervenire accesso a dati dell'AVS a modo digitale. Il Consiglio del Cantons ha approvato la digitalizzazione delle assicuranze sociali. Il Consiglio nazionale aveva già detto più baut già. A partire dal 2028, tu hai una piattaforma online musar che contribuzioni che venite spagliate e che ben i dati larghi. Persone assicurate dovranno più in avanti poter avere in vista a loro diritti, calcolare probabili prestazioni ed inoltrare domande a moda elettronica. Il diever resta volontari. L'assicuranza SETSA deve risparmiare solettamente la spedizione intorno a 25 milioni di francs ad anno. Contro violenza a casa deve dare una migliore protezione. Su entro il Consiglio del Cantons e il Consiglio nazionale decidì quai. I va per normas liantas per polizia e giustizia in lentir paiais. Mesiras co scumons de contacti da rajon duen venir tractadas in tut il Cantons, tutina. La tiers duen un frendas survenir a moda simpla e garantida access a casas de donas, alogis d'urgenza e posts de consigliazion.
2: E nox gian an il exterior... Un nuovo contingente di truppe americane si è via verso la Lituania.
6: Qui il presidente statale Gitanas Nauseda dice ed accentua che la presenza militare americana in la Lituania sia una parte indispensabile per stermentare e per la difensione collettiva. Per via dell'invasione russa in l'Ucraina si sente la Lituania periclitata. Il paese Baltic s'acciata all'urda l'ost della NATO e confinesce con l'enclava russa Kaliningrad e con l'aliata della Russia, il Belarus. Che la milizia dal Houthi e nel Yemen controllesse da più l'emna passata in importante streccia all'entrata della Mar Cocina sia una periclitazione inaccettabile per la stabilità regionale e per la sicurezza d'energia sin l'entir mond. Quedin il G7, il set importanz paiais industrials tal vest. En ina declaranza comunabla pretenden ils G7 che ils Houthi, che venien sustegnits dall'Iran, chalien cun lor attaccias e schmanaccias contra la navigazione civila. E l'Iran na duaia bec pli sustegnair la milissa cun armas u autramain.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: La popolazione des decider davart la convegna da prescezion per il Spital Regional Ion e la Sana sur Selva, la tira popolazione? Na, a Lax e Schluain ci fa be parte all'organizzazione della soprastanza, ci a far des becneir avanti pivel.
0: Per me è quel bobien, il spitale fet da tir a Schluain, per me è il Spital de Ion è fic importants. Io sono eletta che non sono anche in spital a quel valle di Montané. Naturalmente, decise in io e Bugien con cui va a Pinavon, col spital a Lyon.
2: Non si stos all'axe da Schluin e va in Tucia, il Pulz. Tucia la noda a Braille o Ecomen con lei surpir le spendicularas, surpir per saver surveiver in stadeir. I chavis della popolazione fis e menagi da stat, scucci osamoso osa la stat passada, ma un mind vuoi perserar i menagi d'anvirn. Stat anvirn niaton, punto oro e clair che ci specchiano xits proxims days.
1: La meteo.
6: Durante la notte serena si sfreide fin giù in 5 gradi in la valata del Rhein e fin in 0 gradi in l'Engiadina. Da mondo ha il bler sul el con una temperatura maximale di 20 gradi.
2: Le pendicolari da Brailon procroid da vos time per lenges grassas. Per saper garantirvi in avanti i menagi, les la vicinanca diventar azionaria principale e salvar le pendicolari. Il pacchetto da Jade prevei in prima fase in sostegno finanziale della vicinanca da 7 milioni di francs. Da Cerman, con la stat Cioda o il doblers giast da stat e Brail a Brail per catar refresh della scalera giù la bassa. Alice Bertoc e la odiscrie con Kevin Brunolt, il direttore da Surselva Tourism, di Rabrail, citocettis la destinazione da vacanzas.
7: Il moment è il direttore da Surselva Tourism, Kevin Brunolt, facentaus con una cifra da totes uises per la destinazione da Brail.
8: Io per preparare l'efficienza della sanazione, per fare l'analisi, mi si rende di fare quelle investizioni nelle spendicolari, nelle sanacquali, io vengo chiaro nella conclusione, già i rende.
7: Per Kevin Brunold va nominato me per de pli che da salvare il territorio di Schis, di Breil, Wurz ad Andiast. El patraccia vid els turists de stat. Tot en tot, quente el nominato me in cunde quede 350 mele per notazions, el avvisneuca de Breil durant i non.
8: I ei u alti ulifi dipende di in tec sco ils umvian sein, in sa di circa 41% è il umvirn e 51% la stat.
7: E se di denton de menziona che pil umvirn quintins mo conciun mens, ferton quins quinta la stat consiat mens. Schils umvirns venien denton e un pi curz prolungesce quel temps dels hospes de primavera, de stat e de ton. In quella crena date il nuovo studio che Grigion Vacances ha pubblicato da Kurt. Quel venne la conclusione che detti da Pil 1970 venne per 100 più paus gis de neif. E il gis de gelira sedien se riduzì fec, ad il confin de 0 graz sedi sa augmentaus per 100 metrs. Quei tot agi per conseguenza che l'unvien venne più curz. Confrontaus con quelle cifre di Kevin Brunolt.
8: De Pions Investitions Febia e la Stat e l'infrastruttura de Begassi, la Conzone, le Vischneunkes kennen, davantier, e nus, Schodestination, il Marketing, l'Ovrenz in quella direzione, din sto sempre in Savecchi, drove halt in Pauons, toc la Stat cresce, quel vim bude ingis in lauter. A quel kei, e sempre in totes Destinations, le Alps fan il Madem.
7: A si le domande c'è potenziale turistico che Breil ha di lui un sperle spendicolare, Anceva Brunolda d'Ombrassi tot il bi gesta scheia scoideja ad in turistiker.
8: La specialità de sigir de Breilvic con peccaria, con seneria, mazzleria, qua gnusodina dina puspei che la jaut scezegia vec, lo è naturalmen e la stura sia d'aul prina la Val Frisal che in attrazione ad elas turis ad aul. Ad lois in tramene vic de Wurz, con Monsongieri, la cultura kinsa, la cultura romancia, ja in golf, ja tot per ve success.
7: S'avessi in lois imagina Breil senza las pendicularas?
8: La domanda è se ho vis imagina quei, ja son per suo Deus, chi trova è la stat in appendicolare, quei son in attrazione, se la jeuza isi, con bea comfort de vendi svic sia d'aul, lo trovi in appendicolare, a mo baga in appendicolare per la stat, sa bo propi si immagina il momento, nus ven bo in jungfrau, ni in matron, che auch nus ven quei per se sco attrazion, per questo quei son vena funzion suron.
7: Fac eidenton, che la appendicolare statten il momento eri, Dil siatan toc il 21 settembre, che resce in bussi als auls, a remplazza scea la succhiera de Breil si crest falla, la soletta che è in funzione durant l'estat.
8: Ja, ossia in trama, in la sessione d'entren, non sono in si dire di analizzare le risorse che non vengono. La domanda è funzionale che è proprio durant la sessione alta l'estat, cerca due ruas che non vengono scibe a jaut, venendo già con quelle capacità che in appendicolare si prendere giù con le succhiera. Leu vai auch schon ein Tag mit Sens der Demandes.
7: Se Kevin Brunold mir el futur, ja visatsel in a collaboration pi streccia dentor tot ils partenaris della Surselva Turissima S.A. A tir quella sauden sper las pendicularas de Breil e las pendicularas de Sursaisa Mondeun. Il turistiker arimnau ad analisau in a massa cefras ils de vos gis. Quellas vengono a presentare in dettaglio all'informazione pubblica che è prevista il 8 d'ottobre.
2: In primo decide il Consiglio di Vishnanka sugli affari della sanazione delle spendicolari insomma all'urna e per la mente della Vishnanka di Braille tiene la prossima centrata ossa domani sera il 23 settembre in città scuola a Wurz. Ossa è clear. La nuova convegna di prestazione tra la Sana Surselva e il Spital Regional a Lyon viene avanti il pivel, che ogni delegos e le delegate decidono l'em de passata. Però, se ci è bec anche usce clear, d'ascia è la popolazione dell'Ax e Schluein votar. Tenor il presidente della Sana Surselva, René Epp, tu es che essere possibile. Però, para che i primi momenti invece interessare grandi soprastanze delle due Vishnankas. Tutte le due lesen, stand ossa, invece lasciare votare la loro popolazione davanti alla nuova convegna. Martina Gaudenz.
9: L'Ax a Schluein, exakt quelle due Vishnankas che in der PUON, neanche più parte della regione di Sanadat Sana Surselva, ellas han mess in movimento la discussione, sebbene la popolazione dovesse decidere davanti alla nuova convegna di prestazione. Quei aveva l'Ax a Schluen pretendeu in una breve del 12 settembre adressata als delegai della Sana Surselva. Sin quei alla Sana Surselva reagau ed ha per quei proponeu als delegai che il pievel dovesse decidere davanti alla nuova convegna. Includeu l'Ax a Schluen. Quella proposta han delegades a delegai acceptau unanimamente. Ad os, l'endien prim da negliada si le vischneunca da l'Ax. La suprastanza ha il on 2023 decideu d'extra la Sana Surselva. A con quei è piars il drec de votà sur de facentes. Il pievel, quel ha den don mai giù in plai den capitel. Ad eos, trai la suprastanza, setza las decisions. Il tenor ente fer la populazione da l'Ax, quel è plica clars. Scon osa recerca bo representativa sin las vias da l'Ax muossa.
10: Io manager che questa è di bobien, io amflal ei in orden che dati una votazione su di quella causa, perché qua è una causa che sto interessato a tutti gli altri, in spitale è zona importante, con zona che quel resta che è la regione, per questo ho detto il meine, che è l'Ax, dove si deve votare su di già per l'spitale.
9: Ad è altre svurs daten alla madema crena?
11: Qua è che c'è?
4: Qua è donna, non è che non è se da prendere posizione, adesso sostegno fece il ospedale di Lyon.
5: Che non sai che può votare il Bubien. Io mi dico che una persona sa può decidere ciò che si vede con l'ospedale. Allora non sto in essere, la popolazione sta dicendo no.
9: In per chilometri più in giù a Schluein, è l'euto un fezza milionte. E la vicinanza di Schluein è il medemo momento con l'ax extrada dalla sana sur selva. Ed asci è piars il drezz de votà. C'è chi in stodden tongi? Ils a lasta Schluein an de letzes ures, giù in pleiden capitel. La grande parte delles vurs an sustegneu la proposta della suprastonza d'extra la sana sur selva. Pia in teg in autra situazione. A tutina.
11: Si hier de facur. Per me è sabato, quel che non so d'inter, per quel che so d'inter spitale, per quel cosa da vils.
0: Per me è quel bubien, il spitale fede tier a Schluein, per me è il spitale di Lyon è fichi importante. Io sono eletta che non sono anche in spitale a quel valle di Montané. Naturalmente, decises io e bugien con, che va a Pinavon, col spitale di Lyon.
9: Klar è, il 29 novembre asce il Pievel sur Silvan decider se vuole accettare ni refusare la nuova convegna de prestazione dentro la sana sur selva alla rete de sanadat sur selva. A quei, scoi vese op il moment, senza la popolazione de lax a Schluein.
2: Ma isto an erdeir an causa sana sur selva oi de vos taim gio ad egna puspedo egna ulotra surpresa. Exempel, c'è la popolazione d'ascia ne des decider e beciutira previene da its delegos e las delegadas. Nox amicicas, da der ter stagn vetlonder. Isperci stets vetlonder, schletzterlar in tir magazin puspe an moda maniera digitala, nova cilets, cura cilets, scucilets, sen rtr.ch catez, allora il magazin che an pac mumait. John Jerry Flepp è il producente responsabile per le novità, è responsabile Erwin Kaduf e del microfono a sua compagnia, Tony Poltera.

La mesura da sport, mardeseri 22 de settember, e che con un sguard ve sur mar ai campionati mondiali da velo sen veia, oz oido una ulteriore medaglia, si vece do la findem da gio or del titolo per Marlene Reusser o ella, er contra la prova contro Laura, guadagnia oz con la staffetta bronz. Il team Schweizer de Meyers, Anton Marlene Reusser e Stefan Küng won per la medaglia de bronz puspe, bronz ins Stodekra ai campionati mondiali. Els scuterz perden 19,9 secondi sez Pisperz, is Pisperz che è sto l'Italia. Second Argento scia vo alla Francia ci perden 8,6 secondi. Ti zommens alla partenza, Stefan Bissecker, Mauro Schmidt e Stefan Küng, e tra le donne in edes alla partenza Jasmin Lichti, Noemi Rüeg e Marlene Reusser. Elles on scudec muso tot seis in a bunga prescezung e du scegliese ne do guadagnia la medaglia da bronza cal campionati mondiali.

Musica svizzera Lea Wildhaber insieme con Hiram Almost Love. Ci sentia den cat 14 minuti e allora le 6. Ossia una novità di mondo da sport della Formula 1 per tutti i fans della Formula 1 che stanno a contentare Ion Civin con il faccio che le corse erano ad essere più curtas. Las curses da forma ein vinien ad esser pi curtas, con la commission competente o decidia oz en its grand premis, da vende Ion Civin per la proxima stagion be ple 305 km plus minus bagn sot 390 km, che jen a media 23 rondes pi pac. A boleide vin pin avant er la regla, ci la cursa stoner interrotta 3 ore siva la partenza, anscheinend las fixar in time da finizion. Der Mais schon aus und scheint mit da das Bill und Civin, che ci portoccia las rondas, che ci portoccia autos e anche decidia na voto. E come in casa mia, batta cor.

0: Il di dal RTL.
1: Las lingias grassas dil di de dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stadas sot protecziun de la Kesp Scoglion Vargau. En tut a l'autoritat per la protecziun de fons a Carschi en Svizra d'umbrau bien 164 millicas, comparigliau culion avon e quei in lef augmen. Las novas cifras de record montien d'Anton Busch furzada main qui mondi pipauc bein culs a fons a Carschi. Persunas que drovien agit enquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cussel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I duei, per exempel, valede per tot las medemas reglas per scamons de contact. Plina von duen un frendes de violenza a casa ve access pi simple a cases de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cussegl Nacional, qual ha decidiu de rinforzar l'ex-coller. Per persunas digli exterior due puspe vigni pi gref de comprar immobilias en Svizzera. Ascia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prendere chains abitaziuns a casas a de facice incontr la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cussegl dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'agi donegiato ses creditors alla darcira a Puntina, Innsbruck, decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit da varga 60 milioni francs. Quen stades las novas de dots, figei è un inabiala sera.
2: Gioio sarà 6 e 3.
0: Una bella sera con RTR.
2: Sera Sonja, Radio RTR, alla mesa no scores ci specchen musica a cappella e davanti già in una scuola. La Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs. Desci la Biennale è aperta per tutte le regioni linguistiche. La Romanceia prelescia con absenza.
3: Poi è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giù, ci siamo messi a disposizione della Romancia.
2: Perché ci chi è uscita, già in giù in carta solo 6. Bel, e se scominci casa, al microfono Toni Poltera.

0: Mincha dus ons dati in un scunter de teater de matours. I vien presentos curts talks am fine na mesura e chei ora tot las regiuns linguisticas. Question è la Biennale de teater a scuol. La gruppa de teater de scuol organizesce cal in scunter c'è la fin de ciuver. Ed il programma cal stat, però, am fine osa dati il nignes gruppes romances c'è s'annunceides. Florin Juon.
1: In sé è la Biennale Svizzera del Teatro de Matur un incontro per le gruppe di teatro laics di tutte le quattro lingue, con la gruppa di teatro a scuola. Quella organizza l'edizione 2026 dell'evenimento con l'aiuto delle gruppe di Saint Eftan, e la presidenta Seraina Taisch. Ella è contenta che ci sia durante un anno e mezzo di lavoro di preparazione e ben voto in evento. La Biennale è quest'anno però senza produzione laica rumencia.
2: Il motivo non si va in nostra propria nerna. Le tre gruppe che sono qui sono intrecciate in l'organizzazione e non le per qui, come a mosurto una sfida da fare in teatro.
1: Il comitè d'organizzazione ha provato le tutte per cercare una gruppa di teatro o della romancia.
2: Non abbiamo domandato intorno, non abbiamo domandato a Villa Val, appunto alle Surselve, erano in trattative con gruppi e precisi motivi, se si è mancanza di tempo o di riuscire, attività nelle gruppi. Ah, mi dice un po', è deplorabile, cioè giusto qui, la scuola non è in giugno, ci siamo messi a disposizione della romancia.
1: La presidenta non ha però in cessù la sprenza di cattir gli stessi in qualche gruppo di teatro da maturs rumencia, ci nisa a giovire un quartoggio di teatro sul palco in l'Hotel School Palace a Nairs. In zedetnia in c'è avviert due punti il programma per poter integrare eventualmente in un tuggio di teatro rumencia. Senza una produzione rumencia però non è la Biennale gli stessi o se sarà in attaix. La gruppa di teatro scuola è già engagò attori professionali. Qui grazie al 40° giubileum della gruppa di teatro scuola.
2: Noi abbiamo invitato due gruppi, ora manca il regalo a noi per 40°. Noi ci prestiamo di invitare due gruppi per il nostro giubileum. E quello è aperto veramente per tutti. C'è quasi la gruppa di teatro di scuola, sorpiglia di scuola e tutto ciò che vuole ponere vero. In confronto con la Biennale, va qua io giusto si benissimo.
1: Tradizionalmente, si possa con il pubblico ir a guardare il programma della Biennale bevi pel di. Le sere sono normalmente riservate per i teatristi e le teatriste delle gruppe che fanno parte del programma per si prendere a conoscere e discorrere sul del fair teatro. Per questa edizione, però, invita la gruppa di teatro a scuola Minciun e Minciuna a venire a guardare i teatri professionali il venerdì e santa sera.
0: Il 23 e 25 d'ottobre è che la Biennale Svizzera di Teatro d'Amateurs a scuola ad il Hotel School Palace. Le informazioni e i dettagli scattate su rtr.ch.

Seira Sontga con RTR è le 6:20. Alle 9 minuti, alle 6:30, il nome con il nostro corso. Il nostro corso con la Cumbricalla, la Nagina Gnota, ci viene attualmente in Manà, della Selina Bontognali e ci viene organizzazioni in corso, si dedica a musica a cappella e che musica a cappella da tutto genere. Sper, was a ganz tungs, un po' più moderns, on las cantadores e dits cantadores de quel cor d'entant e rimno singles canzungs tradizionales, romances, i vala mincicas la pagna da restar vet Londra e tarlar alles 6:30 quasi l'or ora da nos cors. Idei a dia, face pulit, caldi la seira e tot vin bung e scivetz gugent kiss ed il toc I was made for loving you. Noi che le prossime 4 minuti, le vostre 4 minuti. Anche il sen, per la prossima già, caldì la sera, caldì la sera soncia, noi ci sentiamo prossimo mangio, cuspetto.

0: nos cos.
1: Eia son Seraina e nos essens il cor la combricula e presentains oz a vus nossas chanzuns predilettas. La chanzun Northern Lights dat Ola Jelo, quella va in sercento con nos cor e nossa dirigenta ha fat che la usce bel c'ed è ad una souvenir belgialina. La versione da Voces 8 è tanto bella.

Sco prossem dudivat Let My Love Be Heard da Jake Ranstedt. Una canzun ci m'ha commoss, tant per la fermezza della musica, scoer per la vardà della poesia. Cun l'amur as raggiunge bler da plü, co cun l'ödi.

Mia nom es Sara Nicca e c'ent pür daspü quart temp in la cumbricula ed è eins centou in differents otters cors. Er in duas cors a Madrid in oce stef durant 6 ans ed è lo in preis a cugnoscer differents sceners della musica corale spagnola, trentre otters villancicos, quecce son las chansons de Nadel spagnolas e la zarzuela. L'operetta spagnola. E c'è qui da, nell'archivio del Radio Romance, una o l'altra canzone spagnola. Vessi gran piacere da udire una di quelle.

Us udis uossa la chanzun sutsteilas da John Antoni de Dungs. Quista chanzun te aia podia dirigere e chanter durant differentes occurrenzas e concerts. I più bel moment d'era però quel, custa nus vans chantò, quista melodia aftan davant Baselgia, sot il cielo stalia, sieve un grandios concert da

Vus vais giu studia la chanzun Baba Yetu. Quist era una delle prime chanzuns che da podia chanter in la combricola. Mia ultim javüsch, Underneath the

La Saira da RTL. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: Ora che la musica è da cia.

0: Il di der RTL.
1: Las lingias grassas dil gida dots cun Selina Chistel. È un mai in tantas persunas stadas ut protecziun de la Kesp scoglion Vargau. En tut a l'autoritat per la protecziun de fons a Carschi en Svizra d'un brau bien 164 millicas, cum perigliau cuglion avon e quei in lef augmen. Las novas cifras de record montien d'Anton Busch furzada main qui mondi pipauc bein culs a fons a Carschi. Persunas che drovien agit enquirien ozilgi quelle pisavens. El Parlament a Berna ha tractau il tema de protecziun contra violenza a casa. El Cussel Nacional ha decidiu normas ligiontas per la polizia e giustia in tutti i cantons della Svizzera. I due, per esempio, valede per tot las medemas regles per scamons de contact. Plinavond, duen un frendes de violenza a casa ve access pi simpel a casas de donnas, a logis d'urgenza, ni posts de conciliaziun. Nus restein el Cussel Nacional, qual ha decidiu de rinforzar l'ex collar. Per persunas digli exterior due puspe vigni pi gref de comprar immobilias en Svizzera. Aschia vo la combra gronda restrenger speculaziun a franals prezis per comprar ni prender a chains abitaziuns a casas a de faci cien contra la munconza de spazi de viver. L'efficienta va un el Cussel dils stanz. Il investur austriac René Benko è venuto sentenziato a 211 miets per giun. E l'agi donegiato ses creditors alla darcira a Puntina Innsbruck decideu. El grigiun è Benko venuto in conoscenza per quel che la banca cantonale aveva concedeu a si efficienta in credit de varga 60 milions francs. Quen stadas las novas de dots, figei è un in abiala sera.
0: La Saira ter RTL. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Rin e Scadin. Who's gonna drive you home? Per Tai. Put him on me. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Ed io spero che vai tocc il mainzel gost da din ni lauter ni da dina ni lauter che la questa sera salits da caccia de oz dati puspei de gudinia in B Radio DAB alla fin de nostra emissione. Non lo cciem, ben venche ciun 30 la numera per nostra salits da caccia questa sera il 22 de settembre. Ai ai ai, questo settembre va schon glei ti vine von, abbiamo spert per mai. Io stel da la biala buonasera per schnizza Alrico Florin de Semeden. Ciao Rico.
1: Buonasera, ciao Gabi. Ciao Romancina.
0: Neo van al salit questa sera. Ti racconta a nus.
1: Salut, anche sera a Peder e a Danette Clayun. Var mangia tutta la famiglia. Io adesso che sono crai tutti a ciaccia. E allora vai a Villa Valmistein pro Fadrico Conradin. E les a bizar a fa tutti una buona ciaccia mo. Una buona efna in Bocca Cluf e lui non è sempre dare a miei colleghi di musica ad Arno Lampres e già bisogna era del tutto il buon.
0: Fecchi, bi, quel gues anni gues pligete di dire il salito di Rico Florin a sem ciao vai nus buon si c'è del Siauers ma vai del Swiss Landler Gamblers.
1: Sì, io sono fanatico di questo lato di Islam e scolecci fa musica Pius Baumgartner con la clarinetta
0: in virtù della clarinetta mm-hmm. Ah, del saxofon
1: il saxofon
0: bien Rico ah schon risonanza
1: vanchon scusa Bernina voice
0: wow bias moments Rico bip al telefono al studio
1: sì.
0: Grazie Fech
1: bella sera in Bocca al Lupo a tutti e continuo già in senza vedere.
0: A sin su di, grazie Enrico, una bella sera.
1: A sin su di,
0: ciao.
1: Ciao Gabi, grazie a tutti.

0: Colors, cool Banjo Boy. Musica divisata da Rico Florin, che ha divisato vina von in bocca luf a tutti e a tutti. E io, Aschel, ossa fa benvenuti e la foppa. Michel Arpagaus, benvenuti se non desramonge del Salitz de Caccia e cau è nostra stiva del Salitz de Caccia. Ciao, Michel.
1: Ciao, Gabi, hoi.
0: Cosa presenta la Caccia e la foppa?
1: No, vain. Fitch bel, da ciaccio, le fitch chiet, a bruciò vain da bel.
0: Ti agudì il più fitch?
1: Vain bell'ora, galdin, la cominanza, a istrer, vignan fordan, con tri da vos, per ainda.
0: O bien, in cerve vigni usoz da digen?
1: In cerve, son, a barrenza in dus, ciomas.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao, Livio.
2: Buonasera.
0: Benvenia al salito da caccia e a ti.
2: Yeah, grazie Fitch, c'è casualità te, che non sei stato nostro grado, anche non sei stato nostro stecca alla Biala Val Nandrovi da filmato il telesguard. Adesso gagni una voce in teggia con Kurt. Adesso c'è?
0: Okay,
2: non stecca il buon glas vin, adesso mendo da giù.
0: Livio, ti che la casa RTR, co hai là quella tempra in Camona di Michel Arpagaus e la foppa?
2: Fitch, B, es ist auch. Also, nur so ein Präsentator in Tirgi, wenn der Trauter Film auch cool Fabio Luzio, cool P, auch Grisun, per Moment. Ade, cool Matilda, von Wieland, und umkreide auch schon bei der Bo, che ich auch Eckatschadura, wenn ich gerade so den Bia-Differenz-Themas, also, nie eine Fibiala-Kaus, in der Kasse, dort, con Laura, der Balletzi, auch, questa brutal B.
0: Brutal.
2: Er steht dann in der Notch.
0: Schalu stai. Ti sas che nus venne giù in a sera faccia nera cao per Fabio? Dai lì nega.
2: Ah, poi vai a buste. No.
3: Cosa potes nus fare si col canere?
0: Se è tu nao quelle vigni usa bai brine gli alpine in a sera.
2: Ah, vedi.
0: E Livio, io sono pure mani te squidusa sin te, che ti asci su sesser e la foppa in a sera de ciel steliu a sempre mai bai brin glas vin con Michel Arpagaus. Hallo?
2: Hallo? O se mollo domande, c'è canzuna al giovesaio su pon il bull cormice da o de flont?
0: Per cui che ti es de flont? Na.
2: Già, io vado a ciao, forse c'è una gara mia, ma c'è stilo di
0: vigilanza? In quel caso, anche noi ci bo bene in avondo quel scompoins, là è la foppa. Io, a Bocciavon. Ne vedi, Michel? Non so ben John. Michel, le vedo un solidà, grazie a Livio, per ti vincere.
1: Perché ci sapete ci telefonare, da loro le so giusto un solidà per Sungas. Io le so, anche per Franco, il mio collega da Ciaccia con tutti. Ci va in proprio di un bel tempo insieme, si va a salutare mio papà e mia mamma, c'è un acqua PNC, e ci fa un air fidge blair per Nox. E si va prova di salutare se tocca si viene di stand in mind, a Giulia Frank e Smislovranski, gli è Tommy Poltera, se Rona con la sua gruppa, si va Silvano Bergamin, ve Promarcia con la sua gruppa, a Sandro a tocca da Salox, chi or. Si va a salutare Luzi Tomman con la gruppa, si va a un collega Odrenper Vettusagn, Silvio Anot, si va a Irpo di Erse Tervisa Giantara, da Kessler Seder in Gratfic, va a Magnergi Firbel, ci è anche Amodeus, e il Caceders, ci conosciamo in Ciompidei, gli intellettiri va al Caceders, va Franca Mlidonza, ci siamo in Silzoura, va in Deran Caceders, Adi Cavelti, va in Tecurtenza, il Caceders, e io voglio salutare proprio a tutti, in speciale, oggi perché ci Livio, con è naturale salutare ieri da Flont, che
0: Fitch B. Michel Arpagaus, tutta plegia un momento che ti has detto, ma in causa bo, che ti has detto, io te la finisco la forza ozla da vosa ga, hai dat mai quella da vosa ga sprenda.
1: Una bella da vosa già, per forza che sto, che io da zadare.
0: Io quinto le mince casa un contatto con in a sera. Michel.
1: Se ti vero amle do, che amle da mincion, aprile esercizio li dar tutti i sguardi a ciaccias, che in Zambledia di un ciclo avrà il suo nerblere la vocra tot adesso è il passo oggi niente mai si va l'essere naturale salidare tutti i miei lavoranti ci anche ora lavorano a di posta co galdex la ciaccia che è il fitch importante di un fitch ingrazievole ci posso galdere che grazie ad els.
0: Perché els hanno un bien chef, fan els budien quei per te, Michel. Un grazie al fitch. Adio sai che vostat leis budien als dodis brigands per tut quels che ti ha salidau. Michel Arpagaus, vine buon in bocca truffa.
1: Genau.
0: Tut bien ad una bellezza sera lau e la foppa. E la val nandro.
1: Grazie. Posso andare io amli donken se c'è?
0: Ma clar.
1: Io amli do is prima neva, is vagins. Claudio Beat, natural, a Hans Peter, ci vuol che sta un bel piacciaccia, perché se l'essere anche salidat d'accordo.
0: Fig bi. Un grazie. Els den tot se senti solidai de Michel Arpagaus in bellezia sera de visio.
1: Merci, Fig.
0: E da Livio Stefani in bien ritorn. E la capitale. Stai ben, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Ina canzun che commuente schon a Dina, ad es vica el aibu pli nias Alvin, commuente la gradon in stel de pli. Vustet leis al salitz de Cacciots als 22 de settembre e el las 9.23 ad jau astel da ben vini a la Janin Pfister, che te la fnesch a nus da Sameden, che us bai al bo. Yeah. Janin, buonasera.
1: Ma buonasera, mia cera Gabi.
0: Raccuenta, oggi ti uomo di uccletti di caccia?
1: Sì, e oggi sluppite una bella, bella vaccia da cerf. Questa creia spuma è la son contenta, contenta, contenta.
0: Hai sluppito il cerf? La cerva, la vacca cerva?
1: Sì.
0: Schon? Se sta usando la saila?
1: Sì. El tramess una fotografia fitzbella.
0: Fitzbi. Aber im Bretschau die Oma ist boa und per sin quella vacca charma.
1: Sì.
0: Ah, schon? In a decce strocla? In a branclada?
1: Una fitzbella branclada, sì, sì.
0: Fitzbi, Janin, ti sali da sciocca und sperti uom?
1: Ma sasch tu, Gabi, l'ultima volta è una bel grond na später l'ultima volta hai pers l'architezione da solidar a mes cer pin albert sin la hütte del spofs in sameden stüser pin albert ma un grond salut
0: Chebi, quei als dir schaffen da du di Janin e per tiu om e per tiu pin albert da ti musica de mayday
1: Sì, grazie
0: mille. Grazie a te, Janin. Bien miglioramento per quella zenaura slauna vieta che in altre Gabi di tempo spai.
1: Sì, grazie, Gabi.
0: Ciao, ciao, buonanotte.
1: Ciao, ciao, buonanotte.

0: Agadir. Agli avvis de musica della Janine Fischer de Sameden, tutta in aura sera la oz, tra mes alla salita siu ca tocchi na vacca charva oz ad è siu pin Albert. Nus continua in senso un buon dires. Al telefon, mai nus osa directa mai in silalb de livers neu che gli Andreas Baselgia e sem chaus per termetter salits. Benvenuti Andreas.
1: Hallo Gabi, ciao.
0: Ciao, neu avantessa Liz. Sono spagnati in te che musica che ti has ancora ciao questa sera.
1: Io le singa da sedan prima linea mia famiglia di casa di Rubius, den graziadels chi sostegni mai Fanil efficiente con sonno Barbara. Pi quel Luisa Ludori che ogni si con China mi ceton fan super con us. E il Duri le so ringraziare che gli dà mai Nigella Barbara in cugina che le ho gli dà che funzionasse tu in ordine. All'uso è un Davide e Gianni che gli lavorano dei problemi, ma Gianni viene si dà una sera, non se la grain. Davide viene lui un incontro alla fine dell'anno. All'uso è questo duro di Mortes che ho il Dario e il Snusa in il Gritti del.
0: Sì, è il Gritti.
1: Il Gritti, assumi di studiare il nome del proprio.
0: Vivi il surnome.
1: È il Tacci che è il
0: Ciao Gritti.
1: Il Gritti, è ben... A Jursin, bon, esatto. Perché allora non va su un video, ma in rat. Quel fossi, l'Utolz, come membro dell'Unione della Cacciadur della Greina.
0: Fake B. Andreas, al Duri e al Luis vengono si con China. C'è gli anni offerivo a voi, non c'è anni survivo si?
1: Allora, io ho cugionato. Ma Luis è stato ieri sera a fare per Sao Pirch, le culi con ingrate di truffels.
0: Ah, so quei dati te mai di perdenanza?
1: Ok, no, per noi dati quei due caccia.
0: La caccia è di perdenanza, boh?
1: Sì, esatto, è in texone. Il Duri vengono si di me un conto, ma perché lo vengono si conto, sono buono.
0: Super. Sorprende.
1: Sorpresa.
0: Ecco, da sorpresa. In Carcelit è del Duri e del Luis, no, dal studio di RTR. Allora, ti è la cogliotto? Berne, vedi?
1: Sì, va in te.
0: Allora, vuol dire, vers la fin di amna e il quartello completo.
1: Ja, aber schon mal in der Serie schon. Speziell mal in Jule finde ich, da war ja der Jule dran. Muss mit einem Jule in die Kien wenig in der.
0: Super.
1: Aber nur so, ne, würde es sich nicht per quoi.
0: Nein, nein, anzi, Distanz kriegst du amizizis.
1: Exakt.
0: Und grazie all'Andreas per il telefono al studio. Date an sich jede di, del Titel de Musica?
1: Ja, die wie ich habe, der Dario Hess, ja, kann ich kann zu, dann um UC. Ja, weil die Fähre, die sie Fende del all'altro ciao lascio gai quella canzone.
0: A cosa è figlio nom?
1: La Chiana.
0: La Chiana in ambrecciata o del studio RTR abbia plege con uci. Ad vus si al plivers. Vine von buona caccia. Tornai a dine sa unza casa. Ne abbia la sera buona notte.
1: Ciao
0: ciao.
1: Grazie
0: per il telefono. Tschüss.
1: Grazie a lei. Tschüss. Ciao.

0: Sa, abu gen Dario Hess e sia band nus venut udiu oz uci sin gewist da siu baba gli Andreas Baselja ka telefonau giu da la Alp Livers. Ad osa turnai nus nio ka nus essen at namain e pulita main da casa num nada main ei alpina a Salouf ba ina biala buonasera Andri Baltermia.
1: Ma buonasera l'antira Romanceia.
0: Coi l'atmosfera questa sera agli alpina?
1: Ma dej bagnan se sets, nus vagn bunga luna, dicens da legers a Galdin la seira.
0: Flott. A co es el resultat de la caccia?
1: Il resultat de la caccia, in sets, tutic contentevel, il es ist perché il gratulare ad Astrid, la presidenta rozzi zizan prima animale, na ciora capriol, gratulers da tot cor, già vision avant, bung successe della.
0: Astrid, per la prima ga a caccia?
1: Gli alla voglia prima una caccia, ad oggi la prima è da successo.
0: Super, cordiale gratulazione. Io credo che tutti hanno in oz da ti umani di gratulare ad Astrid per se abbia la preda. Andri, a un anzici?
1: Il naturalmente per mettere il cerso lì dentro la foppa, a Micchi, non svangi che sta stato per belli incontri, forma da teis a occorrenza de ciaccia a vi salidare l'antira gruppa pitch cordiale intella foppa naturalmente era Livio c'è già sto cosa lo a far visitas era in cersa late a siva a casda credi là insomma is melons in cersa late a pitch grand salate era casda monter a ratic
0: fec bi Andri Baltermia io oggi visle ti e viene buon, bia plege con la caccia, a tut quels che ti ha salidao naturalmente, tocca la prossima.
1: Ampigna la prossima, gli ago gente.
0: A ti has divisato musica sur Silvana al Mattiu de Fons con Valada questa sera.
1: Gu gente, grazie Ficcia.
0: Grazie.
1: Non ti mangi la tenche, salid Gabi a... Spero ci possa sentirti, forse anche io l'altro già a settembre.
0: Io spero, Andri, in Carselitla o a tutta quella compagnia e l'Alpina ad Edelzustiers, Monica e
1: Giovanni.
0: Giovanni, grazie al figlio, Andri. In una bella sera. Ciao, ciao.
1: Bella sera. Ciao, good Gabi, ciao. Good bella sera.

0: Creschen e canzuns sur Silvanas. El cor de els surmirans, questa valada, sintevis de Andri Baltermia, che in questa sera gli alpine con tutta la biala compagnia della gratulau da street che va un l'imprima ga a caccia ad a fac preda oz per l'imprima gada. A nus vain e giu oz in telefon de Savognin.
1: La preda.

0: C'è stata una scia sulla niesi, non si c'è quel giro, qual è se un bugienza e tau durante quella caccia?
1: Mai penso, sì. In cer, forsa.
2: La caccia di Antonio. In concerti in Giavis, non si divisa in Antonio tutti in Riccardo de Mor de Marmals in Bocat Louf. Sincera gratulazione ad El, ed è sincera gratulazione a voi tutti che termatis a nos grandiose fotografie. Minchon vengono i più biali, un gran complimento.
3: La preda.
2: Ja, da zwei Jahre kriegen sind die Männer aus wie ein Buch oder quelle Welt sur mich oder sur ses. In der Biala, buonasera, auch in der Gasse, wo ich in der Karin Luzio. Ciao, Karin.
1: Ja, und sie dir gießt an Gartage am Ebenigstraster, die Gabi. Ich gehe dann von Grand Plagek.
2: So, Millionen mein, Karin. Regina, nicht mehr mit, dass die Gäste sehr salit, so tief was.
1: Ma, paar Faccia, Bebleri, wie proxima mancia lecce, va però pruoda star da sdata per enedir telefonar.
2: Figbi.
1: Di le salidar fic la cacedra Matilda, totiz cacedar la foppa, manzil e lo al contorn e dalla foppa anche scat erenza lect alivio e saveva becel sei a far una visita a quel cacedar. Vai oggi stantia il radio. Si vuole salutare Arman la Peder, a Manzil, le cacedre del Buritz, tutti i cacedre alla cacedra a Salux e del Semona. Si vuole dare un leidenza ci, simplemente le cacedre e cacedre da Durgot, e Sotgot e tutti i cittadini del nostro Radio Romancia. Ma lo creia ci vede salito.
2: Karin Luzio, vedes tu vieni sti bossi su, ha? Quedes Livio. Stada sur stada, ha?
1: Tunga stada sur stada.
2: Quel flo che non so mai non fa su.
1: Da Jack, da Vasek, che la emissione allora.
2: Super, exact. Karin, in a Valencia sera osasti sti lui a lecce, cula canzone il Sainz am Cloma, il lecce il plumaccio am Cloma, no me?
1: Exact.
2: Javis Latina, buona notte, stai bene, tocca in autrega.
1: Grazie, Gabi.
2: Ciao, ciao.

0: Il Sainz am Cloma, questa oggi vis, da Karin Luzio che sta surstada, da Dudica Livio, che stel è la foppa. Adosso, Dondio la Biala, buonasera, adel Christian Bruder, da Castrisch, si colmzot. Ciao Christian.
1: Buonasera, ciao Gabi.
0: Oggi hai un nome Ariana, vi?
1: Ne oggi stau dire in etrase, un bearscan forse un provo vegno in buc. Avrei avuto io, non avrei avuto io, avrei un motivo di mia trasa.
0: E che motivo è qua?
1: Il motivo è che il mio camarada caccia, i sonzo, si sono tinon, a cui si non stai a caccia, ma qua sono strugia, vengo di un sol con poco.
0: E hai da celebrare le fiaste scuole scroden, esatto.
1: Genau.
0: Christian.
1: Un imperautor di avis.
0: Ah, per chi hai quel caos natalizio? Dienos il nome.
1: Quel Michael Hossmann.
0: Al Michael, che si taucia la sera. Na, gratulazione al Michael, ne vi?
1: E bene.
0: A chi è un?
1: A noi vesse la Fiona Notegen, di Tumain, e io vi già, è una bella fin di caccia. Ed al retto alla Pia, ciorsi la muotta. A lui mi ha detto che la vartenda la stusavigen, tre Johan, Candrian, a Lucas, un Bettina, le sogne vi già ne bella fin caccia. Ad a mio fra Herman, a mia cuinata la Pia. Ad a Hugo, se che pesce, asci in buon brida.
0: Hugo,
1: come è il
0: Elke teile kun ureje gizade, mit gal salit de katschen in salit, e adel den adel studio an den sommer avustos
1: natran. Salida il de radio RTL, wo se gjen ne super lavure din per nus.
0: An grazie. As tim raules fotografias.
1: È un buon tot, na, aber so un
0: buon. Poi cuseglio, ad nus venen vargecin sia tonta. Ce no tonta forsa. Ine pi biala che l'altra. Grazie al
1: film.
0: Merci. Christian, oggi ti avvisavo in tocca la Bonnie Tyler per fare buona luna via nella notte.
1: Yeah, bene.
0: A causa della col Shaken Stevens. Christian, in biala sera vi ne vuoi a Happy Birthday in a Gappel, Michael. Stai bene.
1: Ciao, Gabi.
0: Ciao, ciao.

0: duet Rockin' Good Away. Quel che ho la devosa canzone avon quella de la Ida de Florin. Letzte als devosa lizza letzton esser. Veramen kurz. Ciao Ida.
1: Ciao Gabi. Questa è essere fech kurz. Nidim problem.
0: Allo.
1: Io lesse il Bugen salida mio amico che sa se cavi vi mai. Naturalmente Livio alla Tamara, che è niente Gvorgia. Divisada tots bien klech. Gude Laura, lo vengo schon bien.
0: Ist die jetzt in einer Kamona?
1: Ja, beina. Hier ist unter Lente Wall.
0: Wow, lo gudis, ha?
1: Ja, ja, proprio je, Valencia.
0: E questa sera in Cielste Lione, vi?
1: Ja, das ist ein Jahr, die ist in einem Bustade Judo. Aber ich habe mir nicht schon.
0: Un grazie al Fech. Also, oggi è buttato giù, ma si dice per onze schon, la sera capisci?
1: Sì, sì, noi siamo lì la sera.
0: Ok.
1: Io
0: potrei lasciare Bugiena un dito con te, Ida, ma oggi è proprio buon pli, è stoi.
1: Non è un problema, io grazie al Fech per la tua emissione, di una bella sera a te.
0: Ja, ich weiß, es ist eine bellezza emission in der Biala Sera. Top Pacific, Lau, in Tegia, Ella, in Val. Adiau, avanget la, der alte Jäger. Sind ihr wisch, de la Ida de Florin, prend jo per Orts, kumiau del Solitz de Caccia, aber mo per Orts. Per quelca, nus vein auch nin spezial per vus. Ich ist au bi, sco Adina. A Schizun, a un pibi.
2: No vein, podü, schluppedar im Bell, Bolf de Corona, in du de Jun, de Cetze da di du Skills.
3: Hai, das ist ein feiner Fest.
4: Und kein fa bein Alarme.
3: Ah. Tut der Ordele Wetter, Sessi.
2: Also, die sind süß gekommen, mit der Peins des Macarons.
0: Aber quai am Wieder RTR, als Salitz de Caccia, Portion Dobla, Sco Finale. Quai live de la Maiseradonde del Hotel Graina Arabius, mardis als 29 de September, dentre les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
5: Sono in avvento in botte Cattluf e qual ci non è menci in gotta, non c'è perdere le oraglie, che vengono in cibun e sterdur.
0: La dosa se voi, se date in salida da caccia speciale, spuspai per se radio quella grandiosa Stadion. Adesso astio un tre la sorte, nus da lein der alte Jäger da Castel Ruther spazen aun per lide de Florin e di au gewiesel a vus lu tots aun ina Valencia sera. Quel cau ai al moment da clic per Michel Arpagaus che ha telefonato o della foppa e che io hai nessuna idea che hai adresse che la cordiale gratulazione per quei radio DAB che si sente prossimo mai nella scaffa de brev.
6: Per voi al puls della ghiaccia.
0: Acca vien il titel Singevis della Ida de Florin Gabi de Gonde di Adia per Oz Vine von Bia Plegé Cult Salitz de Caccia Minche Sere Casi non des RTR Dentro les 9 Alles 10
7: Ein kleines Haus Am Waldesrand

per mai. RDR. Simplemein per tutti.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'hasch avert un muond resch nouf, ed hasch semnà enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza, e tie vusch funtanna cim s'aduola. In tai m'hasch coverta.

Reminiscenzas. Da Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shabetg per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei schon sentiu.

Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.